Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
ai giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

mare e la pioggia, la tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia.

0: quest'anno Zynet è media partner di Unistem Day. Unistem Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro Unistem, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore? E qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'Unistem Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la

0: politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare. E se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
0: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
2: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono super attive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
2: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante che non si sa quando si è giovane è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
2: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
1: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
9: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
9: Grazie mille.
2: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
9: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
10: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
9: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
10: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
9: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
10: Ero uno studente che non è che aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
2: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
11: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
12: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
11: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
12: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi ha anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
11: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
12: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
2: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
13: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
14: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
13: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
14: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
13: Molta.
14: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
2: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
15: Buongiorno, siamo Imena Rar
16: e Matilde Strati Pelgrims
15: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
16: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
17: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
16: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto, in in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
17: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
15: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
17: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
15: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
17: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
16: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
17: Ecco, questa è un'ottima domanda perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, è l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
15: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
17: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
2: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
18: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
19: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio, Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
18: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
19: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
18: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
19: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
20: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come un STEM Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
21: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche e l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
20: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
21: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi che quindi sono coinvolti poi nella diciamo, nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra. E queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, ovviamente c'è tutta la varianza

0: decisioni. Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
1: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non far sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla ATS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado

limitiamo a vivere dentro nello stesso letto. Un po' per abitudine, o forse un po' anche per dispetto.

his crutch, his old age, and his wisdom.

0: Sono le 8 e 3 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
1: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Maiano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Che rapporto avete con questo quartiere?
1: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
2: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per

0: questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
0: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Maiana?
0: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti la Maiana diciamo non è nata come un quartiere di persone diciamo con cui stare bene.
0: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di, cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia, e il lavoro di squadra, e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre, e comunque veniva maltrattata in un laboratorio, e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto, e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché È un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, anzi, stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccolo mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano,
7: ciao.
1: E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

0: Sono le 9:01. E questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi, è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra a volte calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio.
Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

c'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.

0: Sono le 10 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, a perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che ha affascinato è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, benvengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo, e nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune, al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute e i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Che i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui se uno ha voglia di fare questo c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Eleonor, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei da autorità universitaria qual è? Avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina, immaginare

0: di contatto con il mondo.
1: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
2: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
1: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere. L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
3: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento, in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
1: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
3: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
1: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io non ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
3: Grazie mille.
4: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.

0: Volevo chiederle, innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
1: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
0: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
1: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
0: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
1: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
2: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali. Un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
3: Per quale ragione e in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
4: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
3: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
4: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti nello stesso tempo dei grandi scienziati, e questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
3: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
4: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante, che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
2: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
5: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
6: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
5: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
6: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
5: Molta.
6: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare. perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto perché ai miei tempi non si sceglieva, e spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
2: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
7: Buongiorno, siamo Imena Larr
8: e Matilde Strati Pelgrims
7: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
8: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
9: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
8: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
9: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
7: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
9: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba, che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
7: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo
0: neurale.
7: Esatto, neurale.
9: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no, per dire quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
7: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
9: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
7: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
9: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
2: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
10: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza più attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
11: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
10: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
11: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
10: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
11: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo, oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
12: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come un STEM Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
13: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista di carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi, ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
12: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
13: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie, piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi, che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, ovviamente c'è tutta la variabilità diciamo intraindividuale, interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi, diciamo, dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
12: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
13: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non far sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado.

0: Sono le 11 e 3 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti: dalle 21 Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant, la 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche. Domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
2: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte poco con la tecnica e con la testa.
1: In chiusura la pallanuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.

0: Ed eccoci in studio a Città in Musica, siamo sulle frequenze di Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Presentati, ormai sei veterano.
1: Jacopo Zoffoli, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma.
0: E naturalmente con noi in studio Guido Barbieri.
2: Buonasera a tutti, buongiorno anzi.
0: Oggi, come avete potuto ascoltare da questo splendido primo ascolto, la protagonista è Tosca e quindi la nostra città che approfondiremo oggi è appunto Roma. Come la approfondiremo? In realtà su due binari diversi, perché come scopriremo nel corso di questa puntata, Tosca fu messa in scena proprio nel 1900 a Roma, ma la trama che racconta riguarda episodi più antichi.
1: 1800 preciso.
0: Esatto, un secolo prima. Quindi proprio seguendo questo doppio binario racconteremo appunto la storia di questa città. Cosa succede? Da pochi anni appunto la destra è caduta, quindi al potere c'è la cosiddetta sinistra storica. Di eventi importanti abbiamo sicuramente l'approvazione del codice Zanardelli, che tolse definitivamente la pena di morte. E Roma, qual è la situazione della capitale italiana? È una situazione che dagli storici è definita di depressione economica, perché proprio sulla fine del secolo tutta Italia, ma in particolare anche Roma, fu travolta da questa che fu chiamata appunto depressione economica. Dal punto di vista però intellettuale e culturale soprattutto, invece, Roma è tutta un fermento di artisti, giornalisti, scrittori, e in particolare abbiamo scelto per entrare appunto nel vivo di questa città qualche riga del romanzo di D'Annunzio, Il piacere. Pioveva. Per qualche tempo egli rimase con la fronte contro i vetri della finestra a guardare la sua Roma, la grande città diletta che appariva in fondo cinerea e qua e là argentea tra le rapide alternative della pioggia, spinta e respinta dal capriccio del vento, in un'atmosfera tutta ugualmente grigia, ove ad intervalli si diffondeva un chiarore, subito dopo spegnendosi, come un sorridere fugace. La piazza della Trinità dei Monti era deserta, contemplata dall'obelisco solitario. Gli alberi del viale lungo il muro che congiunge la chiesa alla Villa Medici si agitavano già seminudi, nerastri e rossastri al vento e alla pioggia. Il Pincio ancora verdeggiava come un'isola in un lago nebbioso. Bene, dopo queste suggestioni andiamo subito nel video della trasmissione, quindi andiamoci ad ascoltare la scheda sull'opera di oggi, che è appunto Tosca, preparata da Jacopo. Era il 1889 quando al Teatro dei Filodrammatici di Milano il giovane Giacomo Puccini assistette al dramma La Tosca di Victorien Sardou. Subito decise che Giulio Ricordi, il suo editore, doveva riuscire ad ottenerne i diritti per poterne scrivere un'opera. In un primo momento l'opera venne commissionata al maestro Alberto Franchetti, ma dopo il successo del 1895 della Bohème, la scelta di Ricordi cadde su Puccini. Fu così che dopo litigi con i librettisti Illica e Giocosa e un lungo periodo di incubazione, l'opera venne completata nell'estate del 1899, per poi essere rappresentata nel gennaio del 1900. Come teatro, per la prima volta venne scelto il Costanzi di Roma, poiché Ricordi, che già aveva egemonia sulla Scala di Milano, puntava a spodestare l'editore Sonzogno dal suolo capitolino. Tra tensioni e tafferugli, infatti, si temette un attentato alla regina Margherita, la prima fu un grandissimo successo. Nel giro di un anno, l'opera arrivò fino in America e non smise di arrestare la sua furiosa cavalcata verso il successo. Complice un soggetto spettacolare, personaggi affascinanti e mai scontati, una tavolozza musicale ricca ed estremamente moderna. Tosca, con le sue aree indimenticabili come Vissi d'arte e Lucia alle stelle, è una delle opere, se non l'opera più amata dal grande pubblico. Eccoci tornati in studio, abbiamo presentato l'opera, presentiamo l'autore.
2: Sì, è difficile presentare Puccini in due parole, naturalmente, nella sua interezza e completezza. Forse è più utile per tutti noi cercare di capire chi era Puccini nel 1900, proprio quando l'opera nasce, quando Tosca nasce, tra l'altro dopo un periodo di gestazione lunghissimo di 5-6 anni, cosa abbastanza rara nelle abitudini di Puccini. Guardando la data di messa in scena, 14 gennaio 1900, Teatro Costanzi, come si diceva prima, le suggestioni che vengono in mente sono infinite, anche ovvie se volete, persino scontate e banali. Perché? Beh, perché, diciamo, primo anno del nuovo secolo, ultimo anno del vecchio secolo, dipende poi da come si contano, da 1 a 100. In ogni caso la suggestione per essere in un nuovo secolo era assolutamente presente nelle menti, soprattutto non tanto di Puccini forse, soprattutto di chi attendeva questo evento, questo avvenimento, che avvenimento fu davvero in quella giornata del 14 gennaio. Non soltanto l'allarme bomba che turbò molto le coscienze allora, il ritardo di molti degli spettatori eccellenti, quindi col direttore Mugnone che deve ricominciare l'opera da capo, cosa assolutamente quasi unica, rara nelle abitudini. Il Belmondo presente, la regina, come si è detto, il presidente del consiglio. Erano tempi quelli in cui i presidenti del consiglio andavano alle prime dell'opera, oggi ahimè non accade più.
1: E apprezzavano,
2: non mandano neanche ministri della cultura attualmente, ma non importa. E poi tutto il Belmondo musicale, Franchetti, appunto, che pur essendo stato un po' scornato dalla mancata commissione di Tosca, comunque sportivamente era lì anche lui quella sera, e poi Cilea, e poi il giovane Mascagni, insomma, e tanti altri. Quindi grande serata che faceva sentire proprio questa imminenza per qualche cosa di nuovo che doveva accadere. E Tosca, per un certo verso, è qualche cosa di nuovo, perché Puccini, che veniva appunto dall'esperienza di Bohème, sostanzialmente andrà poi verso Butterfly, Tosca cade esattamente a metà di questo percorso, era anche lui sospeso tra il melodramma dell'Ottocento e un'opera d'arte dell'avvenire, non ancora scritta. E dentro la pasta musicale di Tosca questi due aspetti in fondo ci sono, perché da un lato ci sono le grandi effusioni liriche. Molte volte Tosca sembra quasi un'opera fatta soltanto di pezzi lirici che uno si aspetta dal tenore, dal soprano, dal baritono, e poi in mezzo c'è dell'altro, no? Che però è un po', diciamo così, è attesa, niente di più che attesa. E quindi è rispettato il canone, insomma, della vocalità espansa lirica, no? Anche nella qualità delle voci che Puccini sceglie poi per la sua prima. Dall'altra parte però Tosca è anche un'opera armonicamente, strumentalmente, orchestralmente qualcosa di molto diverso da quanto era la stessa Bohème, per esempio. La forza dell'orchestra, l'azzardo anche di certe soluzioni armoniche, questo ritornare di leitmotiv molto secchi, molto precisi, molto icastici, no? E aforistici, è qualcosa che impressionò molto il pubblico di allora. In realtà il successo non fu proprio clamoroso la prima, è un successo che pian piano è venuto aumentando, perché all'inizio la critica e il pubblico rimasero tutti un pochino sconcertati dalla novità, dalla modernità del linguaggio di Puccini in quest'opera, insomma, che è un mix ideale, insomma, tra tradizione e innovazione, e questo stava cercando Puccini proprio nel primo o ultimo anno del secolo, dipende dai punti di vista.
0: Benissimo, allora immergiamoci ancora più a fondo nella Tosca, e a questo proposito è il momento di fare un piccolo flash nella Roma, quella più antica delle due, ovvero quella dell'inizio dell'Ottocento. Infatti la Tosca si gioca sostanzialmente su tre luoghi fondamentali e importanti di Roma, famosissimi, ovvero Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Calzada Sant'Angelo, e quindi è il caso di dire due parole brevissime appunto su questa chiesa di Roma, che è il primo, come ci dirà tra poco Jacopo, luogo che incontriamo. Infatti la Basilica di Sant'Andrea della Valle ha una gestazione piuttosto lunga, perché comincia a essere progettata nel 1590 e, pensate, fino al 1650 dobbiamo attendere per avere il completamento della struttura. È definita la basilica più importante per quanto riguarda l'espressione di quella che fu, diciamo, la rivoluzione architettonica della Controriforma, ovvero l'introduzione fissa della pianta a croce latina, per intenderci quella che ha i due bracci asimmetri, sono più lungo e uno più corto. E poi una curiosità, pensate che in altezza la cupola della Basilica di Sant'Andrea della Valle è seconda soltanto a San Pietro, pensate un po'. Bene, è arrivato il momento di cominciare la storia, Jacopo.
1: Allora, siamo a Roma nel giugno del 1800. È caduta da poco la Repubblica Romana e il barone Scarpia, che è il capo della polizia papale, ha fatto imprigionare Cesare Angelotti, che è uno dei capi dei consoli della Repubblica Romana. La sorella di Cesare Angelotti, cioè la Marchesa Attavanti, ha organizzato insieme al fratello la fuga di quest'ultimo, quindi si è recata ieri, praticamente il giorno prima dell'inizio della nostra storia, nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, dove aveva la cappella degli Attavanti, e ha messo dentro la cappella dei vestiti femminili, e invece fuori, vicino alla statua della Madonna che sta accanto alla sua cappella, ha messo la chiave. In questo modo Cesare Angelotti, il giorno successivo, in un modo che non si riesce bene a capire nella storia, è riuscito a fuggire da Castel Sant'Angelo, che erano le prigioni dello Stato Pontificio, ed è fuggito dentro la chiesa di Sant'Andrea della Valle. L'opera inizia con l'irrompere di Angelotti dentro la chiesa. Angelotti quindi prende la chiave e si rinchiude dentro, appunto, alla cappella. Arriva un sacrestano che viene raggiunto subito dopo da Mario Cavaradossi, che è il primo protagonista che andiamo ad incontrare. Cavaradossi è un pittore simpatizzante della Repubblica, cresciuto alle corti francesi, quindi insomma è molto, pure lui è molto aperto di mentalità, e dentro alla chiesa che ci sa fare un repubblicano è venuto perché un pittore sta dipingendo un quadro dove è raffigurata la Maddalena. Il volto della Maddalena è il volto della Marchesa Attavanti, che lui aveva visto il giorno prima in chiesa, ed era rimasto affascinato da questa donna bionda con gli occhi azzurri, bellissima. Il prete vede questa donna e quindi gli dice: ma quella è la faccia dell'Attavanti, scherza coi fanti e lascia stare i santi, non ti mettere a giocare con queste cose qua. Il prete se ne va.
3: Angelotti, che fate lì dentro?
4: Mi c'è chiuso mia sorella.
3: Prendete la chiave, è sotto il tappeto dell'altare.
1: E quindi esce dalla cappella Angelotti, che chi è che riconosce un amico, perché Cavaradossi appunto era simpatizzante della Repubblica, e quindi Cavaradossi lo sta per aiutare quando si sente una voce che chiama Mario, Mario, e chi è Tosca, la nostra protagonista, che è una cantante molto gelosa e che ogni giorno viene a trovare sul posto di lavoro Cavaradossi per controllare che non faccia il furbo. Il sagrestano chiude sempre la porta della chiesa e quindi lei è rimasta fuori, e dunque lei pensa che ci sia una donna insieme a Cavaradossi. Cavaradossi intanto dà il proprio paniere con dentro il cibo ad Angelotti, perché lo vede comunque appena fuggito dalla prigione, poveraccio, insomma, si può ben capire la sua condizione, e Angelotti si rinchiude di nuovo dove stava prima. Entra Tosca e dice: ah, con chi stavi? Ho sentito un rumore di un mantello, vuol dire che c'era una donna? No, non c'era. Allora tutta una manfrina per convincerla che stava da solo. Proprio sul momento in cui lei se ne sta per andare, gli cade l'occhio sul quadro. Chi è quella donna bionda lassù? La Maddalena? No, è l'Attavanti, la sorella di Angelotti. Ah, vedi, tu c'hai una tresca con lei, stava qui adesso, ecco perché mi ha chiuso fuori. Allora Cavaradossi se ne esce con un duetto bellissimo: qual occhio al mondo può star di paro all'ardente occhio tuo nero, è qui che l'esser mio s'avvisa intero.

0: corte, proprio in cui la voce ha sì questa sua espansione melodica, l'avete sentito, le puntature acute sono come devono essere, appunto, e diciamo anche il fraseggio è morbido, l'espansività lirica è gonfia, proprio anche di suono, però il tutto si svolge in un tempo drammaturgico assolutamente concentrato. Ecco, è come se, insomma, il tempo musicale si riprendesse i propri diritti rispetto al tempo della narrazione, una narrazione che quindi diventa quasi sottesa al tempo musicale che la fa finalmente da padrona, e quindi la musica diventa forse più importante della narrazione. Questa è una delle in fondo delle innovazioni drammaturgico musicale che Puccini aveva ben in mente già dai tempi della Bohème, ma che qui applica in maniera, direi, molto forse diciamo molto più sistematica, molto più coerente.
1: Sì, già in Bohème ci aveva iniziato a provare, poi qua certo. Ha raggiunto l'apoteosi.
0: Direi proprio di sì.
1: E dunque siamo rimasti che Tosca è stata convinta che Cavaradossi gli è fedele, se ne va dicendo: io comunque stasera torno, perché lei si fida, però è sempre gelosa, quindi della serie fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cavaradossi quindi subito torna da Angelotti. Cavaradossi decide di dargli aiuto, di ospitarlo nella sua villa in campagna, quella dove lui si dovrebbe incontrare con Tosca tutte le sere. Proprio nel momento in cui Angelotti sta per fuggire si sente un colpo di cannone, che è l'avviso che è scappato un prigioniero da Castel Sant'Angelo, e quindi che Scarpi, il barone Scarpi, avrebbe sguinzagliato i suoi scagnozzi in giro per Roma. I due quindi frettolosamente lasciano la chiesa e dentro alla cappella degli Attavanti, nella fretta, Angelotti prende tutti i vestiti che gli aveva lasciato la sorella e lascia cadere un ventaglio. Questo ventaglio poi lo ritroviamo fra un pochino. Irrompe nella chiesa, dopo la fuga dei due, il sacrestano, che annuncia a tutti i chierichetti, insomma la cantoria, che ci sarebbe stato un Te Deum quello stesso pomeriggio e la sera a Palazzo Farnese una grandissima cantata in onore della sconfitta di Bonaparte a Marengo, e che a questa cantata avrebbe partecipato Floria Tosca, e questa cantata sarebbe stata in onore pure della regina di Napoli che era venuta a Roma. Subito in scena, accordi, un macello per il pazzesco, arriva il barone Scarpia, che rimprovera tutti quanti perché tutto quel rumore in chiesa non si può fare. Iniziano le ricerche e subito il barone vede che la cappella degli Attavanti è aperta. Entra, trova un ventaglio e dice: ah, questo è il ventaglio, ci sta lo stemma degli Attavanti. Si gira e vede la faccia della marchesa sul quadro. Dice: chi ha fatto quelle pitture? Il cavalier Cavaradossi, risponde il sacrestano. Ah, l'amante di Tosca, che è gelosa, sicuramente, visto che Cavaradossi è un repubblicano, avrà aiutato anche Angelotti, che è stato aiutato dalla sorella a fuggire, che si è venuto a rifugiare dentro alla cappella. Quindi adesso, come Iago ebbe un fazzoletto, io ho questo ventaglio per far ingelosire Tosca. Naturalmente, puntuale come la morte, arriva Tosca, che è venuta a cercare Mario. Naturalmente Mario non c'è e Scarpia ci mette poco a farla ingelosire. Dice: guarda, io ho trovato questo ventaglio proprio sul palco dove dipinge Cavaradossi. Qualcun venne certo a sturbar gli amanti ed essa nel fuggir per delle penne. E quindi subito la corona, lo stemma degli Attavanti, ho capito, la villa è ricetto di doppi amori. Quindi subito lei corre e va ingelosita, arrabbiata da morire. Scarpia dunque chiama Spoletta, che è uno dei suoi gendarmi, il suo scagnozzo più fidato, e gli dice: segui Tosca e poi portami Cavaradossi a Palazzo Farnese. In questo momento poi Scarpia dice: vai Tosca, nel tuo cor s'annida Scarpia, perché insomma inizia a tessere la sua tela malefica per ottenere Tosca, perché alla fine lui è innamorato, desidera Tosca, non si capisce, insomma brama Tosca, e si dimentica di questo Te Deum della chiesa, che piano piano si riempie ed esplode alla fine con i cori della chiesa, e lui viene praticamente annientato, cioè il potere politico viene annientato dal potere della chiesa.

0: Eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato la fine del primo atto di Tosca, siamo sempre a Radio Jeans, sempre a Città in Musica, questo splendido Te Deum.
1: Beh, questo è impressionante, sì. Cioè questa scena è proprio impressionante, perché Puccini insieme a Illica e Giacosa, naturalmente i suoi due librettisti, uno si occupa della struttura drammaturgica ed è Illica, Giacosa invece si occupa della versificazione, sì. No? Hanno due, cioè una specializzazione del lavoro molto precisa, ma insomma tutti e tre insieme lavorano a questo grande pannello di caratteri. Spettacolare, assolutamente spettacolare in scena, tutto però per creare questa specie di doppio registro quasi cinematografico di sfondo e primo piano, sfondo e primo piano, perché lo sfondo, proprio secondo una logica quasi da grand'opera, ne parlavamo qualche settimana fa, no, sullo sfondo c'è la rappresentazione del potere, anzi dei poteri connessi, no? Il potere politico impersonato da Scarpia, il potere della Chiesa impersonato in quel momento da una Chiesa trionfante, perché Bonaparte era appena stato sconfitto, apparentemente trionfante. Poi le cose andranno in maniera ovviamente diversa. No, e quindi la celebrazione, la spettacolarità, la cerimonialità del potere che rappresenta se stesso all'interno della Chiesa, quindi la grandeur, diciamo più magniloquente. Su questo sfondo storico, diciamo così, generale, collettivo, c'è Scarpia. C'è Scarpia che invece pensa al proprio tornaconto personale, cioè a questo desiderio furioso di carattere erotico che lo spinge verso Tosca. No? Quindi un eros che confligge, anche se si sposa apparentemente, con la celebrazione del potere. E questi due livelli sono rappresentati musicalmente in modo tale che ci sia veramente una doppia profondità di campo, davvero come al cinema. Sì. No? Il primo piano, questa, la vocalità tagliente, severa, dura, aspra di Scarpia, e sullo sfondo invece la celebrazione grandiosa del potere. È uno dei momenti forse più impressionanti dal punto di vista drammaturgico musicale dell'intera storia dell'opera italiana.
0: Benissimo, non abbiamo detto cosa succede in questo anno così importante, come dicevamo prima, fine del secolo, inizio di un nuovo secolo. E allora, cosa succedeva nel 1900? Correva l'anno 1900 quando a Roma, al Teatro Costanzi, va in scena la Tosca di Giacomo Puccini. Sempre in Italia, a Monza, viene assassinato il re d'Italia Umberto I. A Cnosso, l'archeologo Arthur Evans rinviene un palazzo della civiltà minoica. L'esposizione universale di Parigi attrae 57 milioni di visitatori. Viene pubblicata l'opera di Freud, L'interpretazione dei sogni. Negli Stati Uniti, una casa su 13 possiede un telefono. In Inghilterra, per la prima volta, viene commercializzata la Coca-Cola. Bene, dopo questa nota di colore sulla Coca-Cola, rientriamo in Tosca, rientriamo con il secondo atto, che tra poco Jacopo ci racconterà come sa fare, soltanto lui. Ma prima è il momento di introdurre il secondo luogo, perché Tosca deve cantare a Palazzo Farnese. Ecco, Palazzo Farnese, voluto da Alessandro Farnese, che poi diventò Papa Paolo III. Anche qui c'è una gestazione piuttosto lunga. L'architetto che se ne occupa, in realtà sono più di uno, all'inizio fu Antonio da San Gallo il Giovane, e poi niente meno che Michelangelo. Tant'è vero che Palazzo Farnese, alla fine appunto di tutta la sua strutturazione, fu definito addirittura una delle quattro meraviglie di Roma. Per l'ispirazione, Antonio da San Gallo si riferì a Palazzo Pitti di Firenze. Per quanto riguarda la storia, diciamo, più recente, nel 1874 è diventata sede dell'ambasciata francese, fu acquisito dalla Francia nel 1911, poi riacquistato nel 1936 dall'Italia, ma tuttora appunto in affitto ai francesi per un affitto di 99 anni, una locazione lunghissima, tra l'altro con una cifra molto molto simbolica per quello che è questo splendido palazzo. E appunto cantò in questo palazzo
2: Tosca. Cosa succede nel secondo atto? Scarpia sta aspettando, sta tramando la sua tela malefica. Arriva Cavaradossi e inizia questo primo interrogatorio. Dove Angelotti? Non lo so. Arriva Tosca e Cavaradossi viene portato nella sala delle torture. Allora Scarpia inizia qui molto subdolamente a dire: ah, ma allora siete andati alla villa, chi ci stava? No, l'altavanti non c'era. Non c'era nessuno? No, nessuno. Sicura? Sì, non c'era nessuno. E quanto fuoco, pare che abbiate paura di tradirvi. E quindi poi qui inizia tutta la scena della tortura, che è una cosa straziante, ma per quanto straziante è bellissima, che adesso ci andiamo a sentire.

0: giardino.
1: Là è l'Angelotti?
0: Sì.
1: Ah. Basta, Roberti. È svenuto.
0: Assassino!
2: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato questo momento tragico proprio della tortura, e questa drammaticità di Tosca si sente tantissimo, trapela tantissimo in questo ascolto.
3: Sì, anche qui ci sono, un po' come nella scena del Te Deum di prima, mm-hmm. no? C'è anche qui una diversa profondità di campo. Ci sono azioni simultanee che avvengono esattamente nello stesso momento, ma in spazi e luoghi diversi. Certo, quegli urli di Cavaradossi non sono scritti in partitura, no? Cioè la tortura a cui viene sottoposto il povero Mario è una tortura innanzitutto musicale, dopodiché le convenzioni della rappresentazione fanno sì che i cantanti si lasciano andare a urla, no? Più o meno disperate, strozzate, Scarpi a ride, anche quella risata non c'è naturalmente in partitura, sono tutte convenzioni teatrali, sì. No? Come si dice, che però comunque enfatizzano anche in questo caso una rappresentazione di una specie di luogo intoccabile, perché la tortura, il carcere, la prigione sono dei topoi molto diffusi nella storia dell'opera dal 700 fino al 900, ma la tortura in sé ha un suono che non era ancora mai stato rappresentato. In realtà non occorrerebbe ai cantanti, no, enfatizzare, perché la tortura è nella musica,
4: sì.
3: No? I timbri, la scelta dei timbri, la scelta delle combinazioni dei colori sono davvero aspre, sinistre, fredde. Ascoltando soltanto l'orchestra di Puccini si sente un luogo probabilmente umido, no? Dove non batte mai il sole, dove il povero Mario è stato rinchiuso e viene sottoposto alle sevizie più orrende, ma questo è già tutto nella rappresentazione strumentale, che corre dietro su un altro livello rispetto al dialogo tra Scarpia e Tosca. Mm-hmm. No? Tosca alla fine cede, l'abbiamo sentito, rivela il nascondiglio. No? Di Angelotti, ma quello è il momento forse meno importante, mm-hmm. perché tutto si è svolto prima, e questo doppio registro, questo doppio campo, no? Dietro in qualche modo, o sullo sfondo, la rappresentazione del suono della tortura, in primo piano il dialogo, prima elegante e poi, poi sinuoso, insinuante, no? E poi alla fine il cedimento, mm-hmm. di Tosca. Insomma, due registri narrativi contemporanei, simultanei, che soltanto la musica in fondo, no, può rappresentare. Pensatevela questa stessa scena in termini puramente teatrali, sarebbe impossibile rappresentarla, perché è soltanto la musica capace, no, di simultaneità, e quindi questo è un tocco di genio tra i tanti che Tosca
4: tocchi.
3: Rivela
4: nel pozzo del giardino, là è l'Angelotti, sì. A questo punto Scarpia fa sciogliere dalle catene Cavaradossi e viene portato nel salotto, insomma, dove sono con Scarpia. Cavaradossi si chiede a Tosca: ma mi hanno liberato perché hai parlato? No, non ho parlato, sicura? Sì, non ti preoccupare. A quel punto Scarpia, perché qui ci ha dovuto girare il pugnale nella piaga, dà a Spoletta questo foglio, dice: nel pozzo del giardino, va Spoletta, Cavaradossi, mai tradito, maledetta, no Mario, eh. E proprio in questo momento arriva Sciarrone, che è insomma un secondino, non ho mai capito bene Sciarrone chi fosse, se un maggiordomo, un secondino, una guardia, qualcuno è, anche perché poi lo ritroviamo pure nell'atto dopo. Vabbè.
3: Beh, la corte di Scarpia,
4: sì,
3: è grande.
4: Infatti. E avvisa appunto il barone che Bonaparte non è stato sconfitto a Marengo, ma è stato sconfitto il generale Melas.
2: Quindi esattamente il contrario.
4: Esattamente il contrario. Ed è proprio su questo momento che Cavaradossi esplode con un vittoria, vittoria, libertà sorge, crollan tirannidi. A questo punto Scarpia carnefice, Mario pietà di me, di qua di là, portatelo via, il capestro ti aspetta. E quindi Cavaradossi viene preso e trascinato a Castel Sant'Angelo, dove appunto si svolgerà il terzo atto e dove erano le prigioni dello Stato della Chiesa.
2: Allora, adesso è il momento di fermarci un attimo, perché Jacopo ha voluto dedicare un momento di approfondimento a chi? Spiegaci.
4: La prima interprete veramente di Tosca fu Sara Bernard, che si dice che fosse, certo, stata la più, che è reputata la più grande reattrice della seconda metà dell'Ottocento. Quindi, che tra l'altro
3: Puccini si innamorò di Tosca.
4: Vedendo Sara Bernard,
3: recitare.
4: Non capì nulla, però si innamorò
3: Non sapeva il francese.
4: Non sapeva il francese.
2: E andiamo ad ascoltare allora la scheda preparata da Jacopo.
5: Soprannominata la Voce d'Oro o la Divina, Sara Bernard, nata a Parigi nel 1844 come Rosine Bernard, è senza ombra di dubbio la più grande attrice che il mondo abbia avuto nel XIX secolo. Completati gli studi al conservatorio, entra nella Comédie Française nel 1862. Qui ha l'opportunità di far notare le sue grandi doti di attrice. Nel 1866 abbandonò la Comédie e decise di viaggiare da sola. Reduce dai grandi successi come Rue Bleue, venne richiamata dalla compagnia. Pochi anni dopo, nel 1880, si dimise rimase a causa di uno scandalo e decise di creare la sua compagnia personale. Con questa partì alla conquista di altre nazioni e di altri palcoscenici. Rientrata in Francia, prese la direzione del Teatro Rinascimento e il Teatro delle Nazioni, dove interpretò La Signora delle Camelle di Alessandro Dumas, figlio. All'età di 70 anni, a causa di un incidente, le venne amputata una gamba. Questo avvenimento non le impedì comunque di continuare la propria carriera artistica. Se Sarah Bernhardt è passata alla storia, si deve anche alla sua vita privata, estremamente promiscua e affascinante. Non mancano infatti figli illegittimi, matrimoni, divorzi, storie omosessuali. Per Gabriele D'Annunzio, prima ancora di inaugurare l'intesa con Eleonora Duse, la Bernhardt rappresenta il punto di partenza per la sua lunga e feconda carriera teatrale.
4: Allora, abbiamo lasciato Tosca in preda alla disperazione perché Cavaradossi è stato mandato a Castel Sant'Angelo. Si rivolge a Scarpia: salvatelo. E Scarpia semplicemente: io? Voi? Io sono qui. Se devo salvare qualcuno, io non faccio nulla per nulla. Quindi Tosca gli dice: quanto? Quanto? Il prezzo, ma mi dicono venale.
3: Già mi dicono venale.
4: Io non mi vendo a prezzo di moneta. Se devo tradire la mia fede, lo faccio per una donna. E quindi praticamente tu vieni a letto con me e io libero Cavaradossi. Tosca naturalmente: ah no, piuttosto giù mi avvento, che si vuole buttare dalla finestra. Oggi vabbè, avremo una risoluzione del secondo atto molto più veloce rispetto al 1800. Comunque, nel momento del rifiuto si sente il rullo di tamburi che sono appunto una marcia suonata dal tamburo, che è appunto la marcia che porta Cavaradossi a Castel Sant'Angelo. Al tuo amante non resta che un'ora di vita. A questo punto si apre una parentesi all'interno del secondo atto e Tosca fa questa preghiera, canta quest'aria Vissi d'arte, nel quale si rivolge direttamente a Dio, parla direttamente col Signore, gli chiede: io ho portato i fiori alla Madonna, ho cantato per te, adesso perché mi devi fare questo?
2: E adesso è arrivato il momento di un altro flash, perché sullo sfondo di questa storia bellissima e sempre più che ci sta sempre prendendo più da vicino c'è la Repubblica Romana, e non abbiamo ancora dato due coordinate appunto su quello che fu lo spazio di un mattino, si potrebbe definire, ovvero un esperimento veramente molto molto breve, perché ben presto poi fu restaurato il potere pontificio. La Repubblica Romana infatti nasce come conseguenza della Rivoluzione Francese e di quello appunto degli accadimenti che stavano trasformando di fatto Parigi e la Francia. E l'esperimento romano è ben raccontato da Giuseppe Rovani, che nel suo romanzo famosissimo 100 anni, Rovani aveva fatto tra l'altro anche volontario per difendere la Repubblica Romana, racconta appunto le vicende che portarono all'instaurazione di questa Repubblica. E a un certo punto c'è un bellissimo passo che leggerò molto velocemente. Seguiamo l'onda del popolo e fermiamoci con essa nel Foro Romano per sentirvi il discorso che l'avvocato Corona, che era appunto uno dei fautori della Repubblica Romana, aggiungo io, improvvisò nell'istante che si piantò colà per la prima volta la simbolica pianta coi motti libertà, eguaglianza, virtù e patria. Salito sopra un capitello corinzio rovesciato che giaceva da tempo immemorabile tra la colonna di foca e le tre della curia, così prese a dire: Romani, siete liberi. L'albero della libertà è piantato. Libertà, eguaglianza, virtù e patria. Ecco le quattro pietre su cui si appoggia a perpetua durata il sacro vessillo della comune nostra rigenerazione. Libertà è questa, la quale non iscuote il ferreo giogo della tirannia con altro fine che con quello di garantire a ciascun uomo i suoi diritti naturali inalienabili. Eguaglianza è questa, la quale santamente sprezzando i privilegi e titoli, con la bilancia del diritto e della legge, eguaglia l'uomo all'uomo e non sa, non può, non vuole conoscere altra distinzione che quella che passa tra il vizio e la virtù. Virtù è questa, la quale, divinizzando l'uomo, fa che egli non trovi la felicità se non nel far felice l'altrui, onde che l'uomo veramente virtuoso si crede fatto più per la patria e per i suoi simili che per se stesso. Patria è questa, risorta nuova vita. Bene, ma cosa succede adesso, Jacopo?
4: Allora, a questo punto Scarpia, dopo l'aria, si riavvicina a Tosca. Tosca lo riallontana, bussa alla porta, è Spoletta. L'Angelotti è il nostro giungere succise. Pam pam pam pam, accordi di Scarpia. E dopo che cosa succede? Scarpia dice: il cavalier Cavaradossi è tutto pronto, Dio m'assista, dice Tosca sottovoce. Si avvicina a Scarpia e dice: beh, che vogliamo fare? E lei con la testa gli fa cenno di sì, va bene, facciamo, dai, sbrighiamoci, facciamo presto. Allora Scarpia blocca Spoletta e dice: va bene, allora non posso fare grazia aperta a Cavaradossi, perché insomma non posso sbilanciarmi così tanto. Cambio l'ordine: il cavaliere non verrà fucilato, ma verrà fucilato come il conte Palmieri. E l'uccisione, sì sì, l'uccisione simulata come avvenne col Palmieri, hai capito? Sì sì, ho capito, perfetto, ciao, se ne va.
0: Una fucilazione simulata.
6: Simulata nel senso...
0: Nel senso che voi stessi
6: Sceglierete 12 uomini della compagnia di guardia, dei quali caricherete i fucili con cartucce senza palla.
4: E a questo punto Scarpia dice: bene, io ho tenuto alla promessa. Dice: no, non ancora, Tosca. Voglio un salvacondotto che mi permetta di scappare dallo stato della chiesa con lui. Va bene, perfetto. Allora vuoi partire da Civitavecchia? Sì, sì, sì, va bene. Mentre Scarpia sta scrivendo questo foglio alla scrivania, Tosca si avvicina al tavolo dove Scarpia stava appunto cenando. Mentre beve un bicchiere di vino, vede un pugnale. A questo punto sorge in lei l'idea di eliminare il problema alla radice, quindi di uccidere Scarpia. Quindi c'è questo combattimento interno tra Tosca, perché Tosca è cattolica, quindi lo ammazzo. Nel momento in cui Scarpia le si avvicina, Tosca, finalmente mia, questo è il bacio di Tosca. Gli pianta il pugnale nel petto fin quando Scarpia non muore. E a questo punto or gli perdono, e presa da questo spirito cristiano che gli esplode all'improvviso, pone ai fianchi del cadavere due candele e un crocifisso sul petto, e avanti a lui tremava tutta Roma, dirà.

0: davanti a lui tremava tutta Roma.
1: Eccoci tornati in studio, altra scena super drammatica.
2: Sì, scena madre proprio. Scena madre. Assolutamente. E scena madre, tra l'altro, costruita dal punto di vista musicale con una enorme ricchezza di materiali, perché un'altra opera, un'opera forse precedente o di un altro compositore, sarebbe finita molto più rapidamente, con l'uccisione dell'eroe cattivo, il trionfo dell'eroina positiva, eccetera. E invece no. Invece no, perché dopo che appunto Tosca scandisce è morto, orgli perdono, comincia una lunga pantomima strumentale che serve anche registicamente, anche teatralmente a mettere in scena la scena, scusate, la ripetizione che descriveva Jacopo prima, e cioè questo pentimento in un certo modo da parte di Tosca, che pone le due candele ai lati del cadavere di Scarpi e il crocefisso sul petto. Ecco, questa musica serve per l'appunto a descrivere da un lato il mondo interiore di Tosca, è una specie di specchio di ciò che Tosca sta provando in quel momento di fronte a un gesto estremo, assoluto, imprevedibile, quello di uccidere un uomo, no? E quell'uomo, l'uomo che l'aveva insidiata, no? Ecco. E dall'altra parte consente però in maniera pragmatica ai registi di poter mettere in scena questa pantomima, che altrimenti non sarebbe rappresentabile. Quindi qui c'è una specie di musica visiva, direi, no? Quella che i tedeschi chiamano Augenmusik, che è musica per gli occhi, per gli occhi e per il teatro. E qui entrano appunto le ragioni squisitamente teatrali di Puccini, che utilizza tra l'altro in questi pochi minuti di musica una serie di leitmotiv molto precisi: il tema del coltello, il tema della concupiscenza, addirittura c'è un richiamo di Colloquio al mondo, per esempio, ad un certo punto. Insomma, ci sono c'è un uso del tessuto leitmotivico estremamente preciso, come se in fondo in questo momento ci sia una ricapitolazione di una parte degli eventi che si sono maturati durante il corso dell'opera, no? E quindi questo dà al finale del secondo atto una temperatura drammatica altissima, non soltanto perché c'è un omicidio, c'è un cadavere in scena, ma perché tutto si svolge dentro la testa di Tosca e dalla testa di Tosca finisce direttamente in orchestra. Ecco, e questo mi sembra una cosa, uno dei vari appunto colpi di
1: forza. Esatto. Esatto. Bene, allora torniamo nel vivo del racconto, perché adesso è finito appunto in questa maniera tragica il secondo atto, si apre il terzo atto e quindi è il momento di introdurre il terzo luogo, ovvero Castel Sant'Angelo. Dall'epoca dei Romani nasce come mausoleo di Adriano, siamo attorno al 120 d.C., dopodiché dobbiamo aspettare il V secolo, siamo attorno al 400 d.C., quando cambiò, diciamo, la sua funzione, cioè da appunto luogo di sepoltura a castellum, ovvero luogo di difesa della città. Dopodiché nel 1370, quindi passiamo ovviamente in pieno Medioevo, le chiavi dell'edificio furono consegnate a Papa Urbano V. Ecco, da quel momento Castel Sant'Angelo fu allo stesso tempo residenza papale ma anche terribile prigione. Ogni volta che ci fu un cambiamento di funzione ci fu anche un ampliamento della struttura, ed ecco perché abbiamo oggi una struttura così composita.
3: È l'alba, si sente la canzone di un pastore che sta portando le pecore al pascolo, si sentono le campane delle chiese, delle varie cupole romane che annunciano un nuovo giorno, e dopodiché siamo sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, arriva un carceriere al quale viene presentato Cavaradossi. Vi resta un'ora. Cavaradossi chiede la possibilità di poter scrivere un sonetto, un motto, una lettera ad una persona che a lui gli è molto cara. Da prima il carceriere fa cenno di no, poi dice: l'unico mio resto di ricchezza è questo anello. Sulla sub del carceriere: sì, scrivete, prendete foglio, carta, penna e via. E qui parte l'aria, che secondo me, come la chiamo io, è la cattedrale delle arie, perché ha un linguaggio pure questo dal punto di vista sia del libretto sia della musica cinematografico, perché qui, allora, adesso ve la dico tutta: e lucevan le stelle, quindi lui guarda le stelle della notte e lucevan le stelle, e poi a questo punto però lui dalle stelle del cielo pensa alle stelle che stavano sopra casa sua in casa campagna, e olezzava la terra, era primavera, quindi c'erano i fiori che profumavano. Schiudea l'uscio dell'orto, quindi si sente il portoncino dell'orto che fa gnè e si apre. Entrava ella fragrante, quindi lui sente i passi di Tosca che entravano nel giardino della sua casa. Mi cadea fra le braccia, quindi è lui che si ricorda di Tosca che gli cade tra le braccia, quindi lui che abbraccia Tosca. O dolci baci o languide carezze, quindi lui adesso inizia a descrivere questa scena d'amore: dolci baci o languide carezze, le belle forme di sciogliere dei aveli, quindi lui racconta di quando la spoglia svanì per sempre il sogno mio d'amore, perché l'ora è fuggita e muoio disperato e non ho amato mai tanto la vita.

0: Eccoci tornati in studio. Allora, confermiamo la definizione di Jacopo, che questa è la cattedrale delle aria.
1: Sì, sì, no, cattedrale nel deserto, però, per proseguire la metafora, perché oggi, certo, luce van le stelle, è il momento atteso,
2: sì,
1: no? Da
2: chiunque.
1: Pensate però che quando Giulio Ricordi, che era molto più che un semplice editore per Puccini, era un consigliere, un mentore, ma anche un giudice molto severo.
2: Interveniva proprio sui libretti anche lui spesso.
1: Sui libretti e sulla musica. Sì, Giulio Ricordi era anche uno che la musica la sapeva, la conosceva. Ecco, e quando vide il manoscritto del terzo atto dice: non se ne parla. Un terzo atto così non andrà mai in scena finché io vivo. Perché che cosa mancava da questo terzo atto? La melodia. Mancava, oltretutto, mancava una cosa fondamentale, cioè il duetto d'amore. Come può andare in scena un'opera, oltretutto tragica, prima della morte di due protagonisti, senza il duetto d'amore? In effetti questo terzo atto il duetto d'amore non ce l'ha, perché O Dolcimani è semplicemente una perorazione melodica che viene subito dopo Luce van le stelle, che non si può definire un duetto d'amore vero e proprio. E questa Luce van le stelle è una punta di un iceberg,
2: sì,
1: no? Nel corpus di questo terzo atto, che è breve ma molto denso, è semplicemente un cameo, proprio una stella brillante, sì, e basta. E Ricordi diceva: così è in successo sicuro. E comincia una serie di scambi, lettere, litigi. Puccini, grazie al cielo, bisogna dire, rimane fermo nelle sue convinzioni, non cambia una sola nota, non cede minimamente, anche a rischio di essere in qualche modo licenziato. No, era già molto famoso Puccini naturalmente, ma insomma non era così sicuro, cioè, tanto per dire, Butterfly non era ancora arrivata. E il terzo atto rimane così come Puccini l'aveva scritto. Questo ci fa capire come in fondo l'idea drammaturgica di Puccini nel pensare all'epilogo della tragedia era un'idea assolutamente rivoluzionaria dal punto di vista drammaturgico. E qui c'è quel passaggio di cui parlavamo prima: opera dell'Ottocento, opera del Novecento. Qui è opera del Novecento. Se negli altri due atti opera ottocentesca, concedimenti alla convenzione, alla maniera, qui assolutamente no. La morte, oltretutto, poi arriva repentina, subitanea, senza pathos, senza retorica. È una morte silenziosa, sì, così come appunto avveniva nella finta fucilazione, no? Senza nessuno di quei topoi drammaturgici che avrebbero giustificato appunto l'amore infranto contro le convenzioni della politica, il potere, eccetera eccetera. Tutto avviene con un'estrema economia di mezzi, e questa è la grande forza, la grande modernità per l'appunto del Puccini di Tosca.
2: Finisce l'aria, applauso bis, ricomincia l'applauso, finisce l'applauso, arriva Tosca con questo foglio, loro lo leggono: sei libero, perché Cavaradossi dice: ah, la prima grazia di Scarpia è l'ultima. E quindi qui poi parte il racconto di come Tosca ha ucciso Scarpia. Io quella lama gli piantai nel cor, queste mani che hanno pregato, hanno fatto del bene, hanno potuto uccidere un uomo, sì, hanno ucciso un uomo, sbrigati, l'ora è vicina, io già raccolsi oro e gioielli, una vettura è pronta, ma ridi tranquillo perché verrai fucilato, ma per finta d'armi scariche. Quindi vieni fucilato, cadi bene, mi raccomando non ti fare male, perché io, che sono una cantante, un'attrice, so bene che cosa può succedere se uno cade male, con scenica scienza io saprei la movenza. Allora arriva il plotone di esecuzione, come lunga l'attesa, perché indugiano ancora, com'è bello il mio Mario, papam, sparo, muore, ecco un artista, dice Tosca, guarda com'è caduto bene, non ti muovere, aspetta, se ne stanno andando, scendono, aspetta, silenzio, andiamo. E Mario non risponde. Tosca si avvicina: andiamo, è morto Cavaradossi, è morto, perché il conte Palmieri, che diceva Scarpia, era un altro che avevano fregato in questo modo. In questo momento, tra le urla di Tosca, che è disperata, si sentono le voci fuori campo, che hanno scoperto il cadavere di Scarpia. La donna è Tosca, che non sfugga. Allora gendarmi salgono sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, vedono Tosca, pagherai ben cara la sua vita con la mia, e indicando da Castel Sant'Angelo San Pietro, Tosca dice: Scarpia davanti a Dio, e si butta da Castel Sant'Angelo.
1: E si butta da Castel Sant'Angelo. Questo tuffo oltre il bastione di Castel Sant'Angelo è un grande cruccio per tutti i registi che devono mettere in scena
2: e
1: Tosca.
2: Per le cantanti obese.
1: E per le cantanti, ma anche per quelle smilze,
2: sì,
1: devo dire, perché pochissimi registi sono riusciti a risolvere in maniera non parodistica questo momento. Si racconta nel tempo poi ovviamente di aneddoti esilaranti rispetto, no, a questa scena finale, con ad esempio, non so, molte cantanti cantanti che per esempio invece di cadere c'è un materasso di solito, sì, no? Sì. Oltre i bastioni, molte cantanti che non sono proprio agilissime, invece di buttarsi fanno un passettino e quindi cadono in piedi e si vede la testa. Mitico poi risultò l'episodio del 1960, se non mi ricordo male, del tappeto elastico
2: ecco. Che la Tosca rimbalzò più volte.
1: Quello deve... peccato non esserci stati in quel,
2: sì, per caso sì.
1: Perché la cantante litigò insomma con i macchinisti eccetera eccetera, si vendicarono, misero un tappeto elastico, lei rimbalzò 8-10 volte su e giù prima di cadere. Questo è un po' per stemperare il momento drammatico che stiamo adesso per ascoltare, no? Che comunque è per l'appunto repentino, veloce,
2: in un minuto e mezzo finisce tutto,
1: esattamente. E questo tra l'altro è proprio il segno preciso della volontà drammaturgica di Puccini di non gonfiare il finale, ma di dare proprio un taglio netto, secco al dramma. È un dramma che non doveva espandersi, non doveva crescere liricamente, doveva rappresentare la morte nella sua crudezza. E questo poi, questa lezione l'avrebbe messa a frutto Puccini in Butterfly, per l'appunto, dove anche lì il tema della morte dell'eroina sarà affrontato in un modo con grande delicatezza, con grande eleganza, ma anche lì inseguendo un ideale antiretorico che è poi il suo segno principale, no? E su questo forse possiamo anche congedarci.
2: E comunque quando finisce Tosca senti proprio che c'hai un qualcosa che si è interrotto all'improvviso, e per comunque io l'ho vista 12 volte, il professore chissà quante altre volte. Rimani ogni volta con l'emozione e l'applauso ti scappa via dalle mani, almeno a me, poi non so.
0: Bene, allora speriamo che i nostri ascoltatori possano fare lo stesso, avranno la stessa emozione. Noi ci salutiamo appunto sulle note di questo splendido finale. Prima ringrazio ovviamente Guido Barbieri.
1: Grazie
0: per essere stato qui con noi. Jacopo,
2: ciao a tutti.
0: Ricordo i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Ciao a tutti e alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

0: presto, andiamo! Su, su! Mario, Mario! Così! Mario! Morto!
1: Mi dico pugnalato!
0: Mario!
1: Mario!
0: Povera Mario!

0: Bentornati su WhatsApp, il rap nel mondo, io sono Rachno e oggi vi accompagnerò al nord, precisamente in Lettonia. La storia dei Krazas Krusts è iniziata nel 2002, all'epoca Mazais Zed e Pionieris riunirono i musicisti del quartiere Pardaugava, della riva sinistra del fiume Daugava, sotto il gruppo Krazas Krusts. Pardaugava è una zona di riga composta da diversi quartieri sulla riva occidentale del fiume Daugava, il nome è letteralmente tradotto come sopra Daugava. La crew in principio era un luogo per tutti coloro che non avevano una propria cricca o semplicemente quelli con una mentalità simile. Era un luogo non luogo che li faceva sentire come appartenenti a qualche tipo di famiglia. Il collettivo si sviluppò rapidamente e la loro abbreviazione KK iniziò presto ad apparire per le strade del Pardaugava. È stata la piattaforma di partenza per molti produttori musicali, rapper, writer e altri artisti che ora sono molto popolari in Lettonia. Nel sito ufficiale del Krazas Krusts si legge: KK è sinonimo di musica, arte, aperta nella vita e sul palco. Non meritiamo il nostro pubblico, siamo sul palco proprio come siamo per strada. Questa è una delle cose che ci unisce: essere giusti, veri, sinceri, non avere paura dei propri pensieri, qualunque essi siano.
1: Good morning and welcome. You're listening to this man. Is KK Radio 104.20. Lay back and enjoy. Where we serve you the greatest.

Zelgis è un rapper nato a Ledmane. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2019 e nel frattempo ha pubblicato diversi singoli. Alcuni suoi progetti come Black Stage Audio e Mid sono tra i progetti più ascoltati del rapper, ma la sua hit è sicuramente Pulkas. Il titolo tradotto in italiano significa ragazzi. È uno di quei singoli trap con diverse influenze musicali interessanti e noi ce lo ascoltiamo qui su WhatsApp.

0: questo film è...
1: Il rapper Artar Ulzmirus, intervistato da LSM.lv, ha dichiarato che la canzone Man Patik, cioè Mi piace, è stata creata per gioco, riflettendo il dialogo che si forma tra persone con diversi sistemi di valori e culture di comunicazione diverse. Il pezzo solleva la questione delle tendenze nel consumo dello spazio mediatico moderno, quando le persone che vivono in spazi molto isolati, spesso con punti di vista radicalmente diversi, si trovano a condividere quei luoghi. È un messaggio sul dialogo interiore in corso che si svolge in ognuno di noi. Il pezzo è stato prodotto in collaborazione con Gustavo, l'alter ego di Artar Ulzmirus. Il sound director della registrazione è l'amico e collega di lunga data di Artar Ulzmirus, Sergei Laletin. In tandem con lui sono state realizzate tutte le registrazioni del musicista pubblicate nell'ultimo decennio. Ci lasciamo ascoltandoci Artar Ulzmirus e Gustavo, o forse il contrario a questo punto, con la traccia Man Patik. Avete ascoltato WhatsApp, il rap del mondo, io sono Rachno e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Hot Block Radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI, 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
2: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza, 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
3: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
1: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.

0: tutti ragazze e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Maiano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Che rapporto avete con questo quartiere?
1: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
2: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
0: ho dimenticata che volevo dire.
2: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
0: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Maiano?
2: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così. Invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
0: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Maiano, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
2: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
1: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Maiano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più è anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
3: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
3: Io sì.
1: Perché?
3: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di, cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
0: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
0: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
0: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
0: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto le tu te sei dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatroce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio, quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
7: io da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Tono. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
4: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
4: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia, e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
4: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato, che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei, in Francia, dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni. Sono saliti a 55 morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Sono le 16:04 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Start again.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Sono le 17 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione Zainet web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, Zainet. Attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21, scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata vichinga dei tifosi nordici. Allo stesso orario, in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2, spazio a Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana a più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos, tuttavia, rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di ricompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo, lunedì alle 14.30, aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Elis, Sonego posto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie-break contro la Bulgaria. Ed è tutto.

Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immagina un paesaggio gelido. È la fine dell'ultima era glaciale. Il vento soffia tra le rocce e un gruppo di esseri umani si stringe intorno al fuoco. Poi qualcosa si avvicina. Non è un nemico, non è una preda, è un lupo. Si ferma, osserva e per un istante, sospeso nel tempo, nasce qualcosa di nuovo. Non una minaccia, non una fuga, ma l'inizio di un'amicizia. Oggi, grazie alla genetica moderna, sappiamo che quel momento potrebbe essere accaduto molto prima di quanto pensassimo. Una nuova scoperta scientifica ha analizzato il DNA più antico mai identificato di un cane. Il risultato è sorprendente. Il legame tra esseri umani e cani potrebbe risalire a circa 16.000 anni fa, ben 5.000 anni prima rispetto alle stime precedenti. Il reperto più antico proviene da un sito dell'attuale Turchia, chiamato Pinarbasi. Si tratta dei resti di un cucciolo vissuto circa 15.800 anni fa. Un animale che probabilmente assomigliava più a un piccolo lupo che a un cane moderno. Eppure qualcosa era cambiato. Per anni gli scienziati si sono chiesti quando i lupi sono diventati cani. La risposta non è semplice. Secondo gli studi più recenti, i cani derivano probabilmente da due popolazioni diverse di lupi grigi, ma il momento esatto della separazione è ancora un mistero. Ciò che sappiamo è questo, che i primi cani non erano completamente addomesticati. Vivevano ai margini degli accampamenti umani e si adattavano gradualmente alla presenza dell'uomo. Forse cercavano cibo, forse offrivano protezione, ma lentamente, generazione dopo generazione, si costruiva una relazione unica nel mondo animale. C'è un elemento che rende questa scoperta ancora più emozionante. Alcuni resti di cuccioli sono stati trovati sepolti sopra tombe umane. Questo dettaglio è straordinario, perché indica che quei cani non erano solo utili, non erano solo animali selvatici, erano parte della vita e della morte umana. Come ha suggerito uno degli studiosi, è facile immaginare che i bambini giocassero con quei cuccioli, che si creassero legami affettivi profondi, non così diversi da quelli che viviamo oggi. Un'altra scoperta importante arriva dall'analisi di oltre 200 campioni di DNA tra cani e lupi antichi. Gli scienziati hanno scoperto già che 14.000 anni fa i cani erano diffusi in tutta Europa e vivevano con gruppi di cacciatori e raccoglitori ed esistevano prima ancora dell'agricoltura. Quando circa 10.000 anni fa nuovi popoli arrivarono in Europa, accadde qualcosa di curioso. Gli esseri umani si mescolarono geneticamente, ma i cani no. I nuovi arrivati adottarono i cani già presenti, segno che questi animali erano già fondamentali per la sopravvivenza umana. Non abbiamo prove definitive, ma gli scienziati ipotizzano diversi ruoli, come appunto la caccia, la protezione, l'allerta contro i pericoli. Ma c'è anche un'altra possibilità, appunto la relazione emotiva, perché mantenere un animale in un'epoca di scarsità significava una cosa sola: investire risorse preziose. E questo ha senso solo se quel legame era già importante. Questa scoperta suggerisce qualcosa di ancora più profondo, che noi siamo stati sì a cambiare, ma in realtà i cani hanno cambiato noi. Nel corso dei millenni hanno influenzato il nostro modo di cacciare, hanno modificato la nostra organizzazione sociale, hanno contribuito alla nostra sopravvivenza. Diciamo che è una storia di coevoluzione, due specie diverse che crescono insieme. Nonostante tutto, molte domande restano aperte. Gli scienziati parlano ancora di un anello mancante genetico tra lupi e cani. Nuove tecnologie di sequenziamento del DNA potrebbero presto chiarire quando è avvenuta la vera domesticazione, identificare le prime popolazioni di cani, ricostruire i primi incontri tra uomo e animale. È una ricerca che non riguarda solo i cani, riguarda noi stessi, perché le amicizie più profonde non nascono da parole, ma da millenni di fiducia silenziosa.
La prossima volta quindi che guarderai un cane, forse vedrai qualcosa di diverso, non solo un animale domestico, non solo un compagno, ma il risultato di un antico incontro avvenuto nel freddo di un'era glaciale. Un lupo che si avvicina al fuoco, un uomo che non lo scaccia, e tra loro qualcosa di fragile che col tempo diventa eterno. Un legame che attraversa ben 16.000 anni e che, ancora oggi, silenziosamente continua a camminare al nostro fianco. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla straordinaria storia del rapporto tra esseri umani e cani. Se questo viaggio tra genetica, evoluzione e emozione ti ha colpito, condividilo con chi ama la scienza e, per chi no, anche con chi ha un amico a quattro zampe. E segui il podcast per continuare a esplorare le storie più affascinanti della scienza. Alla prossima, perché alcune scoperte non parlano solo del passato, ma di chi siamo diventati.

acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete, non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce, e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema. Ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

stretta stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

0: Sono le 18 e 3 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello Slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Dardari agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

ti riesco a dire no. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi, poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora, essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili.
e numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: Sono le 19:06 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'ALT, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La GIP di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
3: L'economia.
2: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento, da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luce e ombre, il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante è Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.

0: Ed eccoci in studio a Città in Musica, siamo sulle frequenze di Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Presentati, ormai sei veterano.
1: Jacopo Zoffoli, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma.
0: E naturalmente con noi in studio Guido Barbieri.
2: Buonasera a tutti, buongiorno anzi.
0: Oggi, come avete potuto ascoltare da questo splendido primo ascolto, la protagonista è Tosca e quindi la nostra città che approfondiremo oggi, appunto, Roma. Come la approfondiremo? In realtà su due binari diversi, perché come scopriremo nel corso di questa puntata, Tosca fu messa in scena proprio nel 1900 a Roma, ma la trama che racconta riguarda episodi più antichi.
1: 1800 preciso.
0: Esatto, un secolo prima. Quindi proprio seguendo questo doppio binario racconteremo appunto la storia di questa città. Cosa succede? Da pochi anni appunto la destra è caduta, quindi al potere c'è la cosiddetta sinistra storica. Di eventi importanti abbiamo sicuramente l'approvazione del codice Zanardelli, che tolse definitivamente la pena di morte. E Roma, qual è la situazione della capitale italiana? È una situazione che dagli storici è definita di depressione economica, perché proprio sulla fine del secolo tutta Italia, ma in particolare anche Roma, fu travolta da questa che fu chiamata appunto depressione economica. Dal punto di vista però intellettuale e culturale soprattutto, invece, Roma è tutta un fermento di artisti, giornalisti, scrittori, e in particolare abbiamo scelto per entrare appunto nel vivo di questa città qualche riga del romanzo di D'Annunzio, Il piacere. Pioveva. Per qualche tempo egli rimase con la fronte contro i vetri della finestra a guardare la sua Roma, la grande città diletta che appariva in fondo cinerea e qua e là argentea tra le rapide alternative della pioggia, spinta e respinta dal capriccio del vento, in un'atmosfera tutta ugualmente grigia, ove ad intervalli si diffondeva un chiarore, subito dopo spegnendosi, come un sorridere fugace. La piazza della Trinità dei Monti era deserta, contemplata dall'obelisco solitario. Gli alberi del viale lungo il muro che congiunge la chiesa alla Villa Medici si agitavano già seminudi, nerastri e rossastri al vento e alla pioggia. Il Pincio ancora verdeggiava come un'isola in un lago nebbioso. Bene, dopo queste suggestioni andiamo subito nel video della trasmissione, quindi andiamoci ad ascoltare la scheda sull'opera di oggi, che è appunto Tosca, preparata da Jacopo. Era il 1889 quando al Teatro dei Filodrammatici di Milano il giovane Giacomo Puccini assistette al dramma La Tosca di Victorien Sardou. Subito decise che Giulio Ricordi, il suo editore, doveva riuscire ad ottenerne i diritti per poterne scrivere un'opera. In un primo momento l'opera venne commissionata al maestro Alberto Franchetti, ma dopo il successo del 1895 della Bohème, la scelta di Ricordi cadde su Puccini. Fu così che dopo litigi con i librettisti Illica e Giocosa e un lungo periodo di incubazione, l'opera venne completata nell'estate del 1899, per poi essere rappresentata nel gennaio del 1900. Come teatro, per la prima volta venne scelto il Costanzi di Roma, poiché Ricordi, che già aveva egemonia sulla Scala di Milano, puntava a spodestare l'editore Sonzogno dal suolo capitolino. Tra tensioni e tafferugli, infatti, si temette un attentato alla regina Margherita, la prima fu un grandissimo successo. Nel giro di un anno l'opera arrivò fino in America e non smise di arrestare la sua furiosa cavalcata verso il successo. Complice un soggetto spettacolare, personaggi affascinanti e mai scontati, una tavolozza musicale ricca ed estremamente moderna. Tosca, con le sue aree indimenticabili come Vissi d'arte e Lucia alle stelle, è una delle opere, se non l'opera più amata dal grande pubblico. Eccoci tornati in studio, abbiamo presentato l'opera, presentiamo l'autore.
2: Sì, è difficile presentare Puccini in due parole, naturalmente, nella sua interezza e completezza. Forse è più utile per tutti noi cercare di capire chi era Puccini nel 1900, proprio quando l'opera nasce, quando Tosca nasce, tra l'altro dopo un periodo di gestazione lunghissimo di 5-6 anni, cosa abbastanza rara nelle abitudini di Puccini. Guardando la data di messa in scena, 14 gennaio 1900, Teatro Costanzi, come si diceva prima, le suggestioni che vengono in mente sono infinite, anche ovvie se volete, persino scontate e banali. Perché? Beh, perché, diciamo, primo anno del nuovo secolo, ultimo anno del vecchio secolo, dipende poi da come si contano, da 1 a 100. In ogni caso la suggestione per essere in un nuovo secolo era assolutamente presente nelle menti, soprattutto non tanto di Puccini forse, soprattutto di chi attendeva questo evento, questo avvenimento, che avvenimento fu davvero in quella giornata del 14 gennaio. Non soltanto l'allarme bomba che turbò molto le coscienze allora, il ritardo di molti degli spettatori eccellenti, quindi col direttore Mugnone che deve ricominciare l'opera da capo, cosa assolutamente quasi unica, rara nelle abitudini, il bel mondo presente, la regina come si è detto, il presidente del consiglio, erano tempi quelli in cui i presidenti del consiglio andavano alle prime dell'opera, oggi ahimè non accade più,
1: e apprezzavano,
2: non mandano neanche i ministri della cultura attualmente, ma non importa, e poi tutto il bel mondo musicale, Franchetti appunto, che pur essendo stato un po' scornato dalla mancata commissione di Tosca, comunque sportivamente era lì, anche lui lui quella sole, poi Cilea e poi il giovane Mascagni, insomma, e tanti altri. Quindi grande serata che faceva sentire proprio questa imminenza per qualche cosa di nuovo che doveva accadere. E Tosca, per un certo verso, è qualche cosa di nuovo, mm-hmm. perché Puccini, che veniva appunto dall'esperienza di Bohème, sostanzialmente andrà poi verso Butterfly, mm-hmm. Tosca cade esattamente a metà di questo percorso, era anche lui sospeso tra il melodramma dell'Ottocento e un'opera d'arte dell'avvenire, mm-hmm. non ancora scritta, e dentro la pasta musicale mm-hmm. di Tosca questi due aspetti in fondo ci sono, perché da un lato ci sono le grandi effusioni liriche, molte volte Tosca sembra quasi un'opera fatta soltanto di pezzi lirici che uno si aspetta dal tenore, dal soprano, dal baritono, e poi in mezzo c'è dell'altro, no? che però è un po', diciamo così, è attesa, niente mm-hmm. di più che attesa, e quindi è rispettato il canone, insomma, della vocalità espansa lirica, no? Anche nella qualità delle voci che Puccini sceglie poi per la sua prima. Dall'altra parte però Tosca è anche un'opera armonicamente, strumentalmente, orchestralmente qualcosa di molto diverso da quanto era la stessa Bohème, per esempio. La forza dell'orchestra, l'azzardo anche di certe soluzioni armoniche, questo ritornare di leitmotiv molto mm-hmm. secchi, molto precisi, molto icastici, mm-hmm. no? E aforistici, è qualcosa che impressiona molto il pubblico di allora. In realtà il successo non fu proprio clamoroso la prima, è un successo che pian piano è venuto mm-hmm. Aumentando, perché all'inizio la critica e il pubblico rimasero tutti un pochino sconcertati dalla novità, mm-hmm. dalla modernità del linguaggio di Puccini in quest'opera, insomma, che è un mix ideale, insomma, tra tradizione e innovazione, e questo stava cercando Puccini proprio nel primo o ultimo anno del secolo, dipende dai punti di vista.
0: Benissimo, allora immergiamoci ancora più a fondo nella Tosca, e a questo proposito è il momento di fare un piccolo flash nella Roma, quella più antica delle due, ovvero quella dell'inizio dell'Ottocento. Infatti la Tosca si gioca sostanzialmente su tre luoghi fondamentali e importanti di Roma, famosissimi, ovvero Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo, e quindi è il caso di dire due parole brevissime appunto su questa chiesa di Roma, che è il primo, come ci dirà tra poco Jacopo, luogo che incontriamo. Infatti la Basilica di Sant'Andrea della Valle ha una gestazione piuttosto lunga, perché comincia a essere progettata nel 1590 e pensate fino al 1650 dobbiamo attendere per avere il completamento della struttura. È definita la basilica più importante per quanto riguarda l'espressione di quella che fu, diciamo, la rivoluzione architettonica della Controriforma, ovvero l'introduzione fissa della pianta a croce latina, per intenderci quella che ha i due bracci asimmetrici, uno più lungo e uno più corto. E poi una curiosità, pensate che in altezza la cupola della Basilica di Sant'Andrea della Valle è seconda soltanto a San Pietro, pensate un po'. Bene, è arrivato il momento di cominciare la storia, Jacopo.
1: Allora, siamo a Roma nel giugno del 1800. È caduta da poco la Repubblica Romana e il barone Scarpia, che è il capo della polizia papale, ha fatto imprigionare Cesare Angelotti, che è uno dei capi dei consoli della Repubblica Romana. La sorella di Cesare Angelotti, cioè la Marchesa Attavanti, ha organizzato insieme al fratello la fuga di quest'ultimo, quindi si è recata ieri, praticamente il giorno prima dell'inizio della nostra storia, nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, dove aveva la cappella degli Attavanti, e ha messo dentro la cappella dei vestiti femminili, e invece fuori, vicino alla statua della Madonna che sta accanto alla sua cappella, ha messo la chiave. In questo modo Cesare Angelotti, il giorno successivo, in un modo che non si riesce bene a capire nella storia, è riuscito a fuggire da Castel Sant'Angelo, che erano le prigioni dello Stato Pontificio, ed è fuggito dentro la chiesa di Sant'Andrea della Valle. L'opera inizia con l'irrompere di Angelotti dentro alla chiesa. Angelotti quindi prende la chiave e si rinchiude dentro, appunto, alla cappella. Arriva un sacrestano che viene raggiunto subito dopo da Mario Cavaradossi, che è il primo protagonista che andiamo ad incontrare. Cavaradossi è un pittore simpatizzante della Repubblica, cresciuto alle corti francesi, quindi insomma è molto aperto di mentalità, e dentro alla chiesa che ci sa fare un repubblicano è venuto perché un pittore sta dipingendo un quadro dove è raffigurata la Maddalena. Il volto della Maddalena è il volto della Marchesa Attavanti, che lui aveva visto il giorno prima in chiesa, ed era rimasto affascinato da questa donna bionda con gli occhi azzurri, bellissima. Il prete vede questa donna e quindi gli dice: ma quella è la faccia dell'Attavanti, scherza coi fanti e lascia stare i santi, non ti mettere a giocare con queste cose qua. Il prete se ne va.
3: Angelotti, che fate lì dentro? Mi c'è chiuso mia sorella, prendete la chiave, è sotto il tappeto dell'altare.
1: E quindi esce dalla cappella Angelotti, che riconosce un amico, perché Cavaradossi appunto era simpatizzante della Repubblica, e quindi Cavaradossi lo sta per aiutare quando si sente una voce che chiama: Mario, Mario. E chi è? È Tosca, la nostra protagonista, che è una cantante molto gelosa e che ogni giorno viene a trovare sul posto di lavoro Cavaradossi per controllare che non faccia il furbo. Il sagrestano chiude sempre la porta della chiesa e quindi lei è rimasta fuori, e dunque lei pensa che ci sia un una donna insieme a Cavaradossi. Cavaradossi intanto dà il proprio paniere con dentro il cibo ad Angelotti, perché lo vede comunque appena fuggito dalla prigione, poveraccio, insomma, si può ben capire la sua condizione, e Angelotti si rinchiude di nuovo dove stava prima. Entra Tosca e dice: ah, con chi stavi? Ho sentito un rumore di un mantello, vuol dire che c'era una donna? No, non c'era. Allora tutta una manfrina per convincerla che stava da solo. Proprio sul momento in cui lei se ne sta per andare, gli cade l'occhio sul quadro. Chi è quella donna bionda lassù? La Maddalena? No, è Lattavanti, la sorella di Angelotti. Ah, vedi, tu c'hai una tresca con lei, stava qui adesso, ecco perché mi ha chiuso fuori. Allora Cavaradossi se ne esce con un duetto bellissimo: qual occhio al mondo può star di paro all'ardente occhio tuo nero? È qui che l'esser mio s'avvisa intero.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato un bellissimo brano tratto dalla Tosca.
1: Beh sì, perché qui abbiamo già un'idea di che cosa significassero i cosiddetti numeri chiusi nella drammaturgia musicale di Puccini. Quello che abbiamo ascoltato è in fondo una specie di distillato di un grande duetto d'amore, con tanto di preambolo, quello che comincia per l'appunto con Qualocchio al mondo, e poi con il duetto vero e proprio con Mia gelosa, Sì lo sento, eccetera eccetera. E qui le forme, lo avete sentito anche voi, sono molto accorciate. No, non c'è quella distensione lirica, melodica che si sarebbe trovata in un'opera, diciamo così, del periodo immediatamente precedente, del secondo Ottocento, ad esempio. È quasi come se Puccini volesse davvero distillare gli elementi del grande melodramma storico in forme aforistiche, in forme corte, proprio in cui la voce ha sì questa sua espansione melodica, lo avete sentito, le puntature acute sono come devono essere, appunto, e diciamo anche il fraseggio è morbido, l'espansione. Vita lirica è gonfia proprio anche di suono, però il tutto si svolge in un tempo drammaturgico assolutamente concentrato. Ecco, è come se insomma il tempo musicale si riprendesse i propri diritti rispetto al tempo della narrazione, una narrazione che quindi diventa quasi sottesa al tempo musicale che la fa finalmente da padrona, e quindi la musica diventa forse più importante della narrazione. Questa è una delle in fondo delle innovazioni drammaturgico musicale che Puccini aveva ben in mente già dai tempi della Bohème, ma che qui applica in maniera direi molto forse diciamo molto più sistematica, molto più coerente.
2: Sì, già in Bohème ci aveva iniziato a provare, poi qua certo. Ha raggiunto l'apoteosi.
1: Direttamente sì.
2: E dunque siamo rimasti che Tosca è stata convinta che Cavaradossi gli è fedele, se ne va dicendo io comunque stasera torno, perché lei si fida però è sempre gelosa, quindi fa della serie fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cavaradossi quindi subito torna da Angelotti. Cavaradossi decide di dargli aiuto, di ospitarlo nella sua villa in campagna, quella dove lui si dovrebbe incontrare con Tosca tutte le sere. Proprio nel momento in cui Angelotti sta per fuggire si sente un colpo di cannone che è l'avviso che è scappato un prigioniero da Castel Sant'Angelo, e quindi che Scarpi, il barone Scarpi, avrebbe sguinzagliato i suoi scagnozzi in giro per Roma. I due quindi frettolosamente lasciano la chiesa e dentro alla cappella degli Attavanti, nella fretta, Angelotti prende tutti i vestiti che gli aveva lasciato la sorella e lascia cadere un ventaglio. Questo ventaglio poi lo ritroviamo fra un pochino. Irrompe nella chiesa dopo la fuga dei due il sacrestano, che annuncia a tutti i chierichetti, insomma la cantoria, che ci sarebbe stato un Tedeum quello stesso pomeriggio e la sera a Palazzo Farnese una grandissima cantata in onore della sconfitta di Bonaparte a Marengo, e che a questa cantata avrebbe partecipato Floria Tosca, e questa cantata sarebbe stata in onore pure della regina di Napoli,

andato a cercare Mario. Naturalmente Mario non c'è e Scarpia ci mette poco a farla ingelosire. Dice: guarda, io ho trovato questo ventaglio proprio sul palco dove dipinge Cavaradossi. Qualcun venne certo a sturbare gli amanti ed essa nel fuggir perde le penne. E quindi subito la corona, lo stemma degli attavanti. Ho capito, la villa è ricetto di doppi amori. Quindi subito lei corre e va ingelosita, arrabbiata da morire. Scarpia dunque chiama Spoletta, che è uno dei suoi gendarmi, il suo scagnozzo più fidato, e gli dice: segui Tosca e poi portami Cavaradossi a Palazzo Farnese. In questo momento poi Scarpia dice: vai Tosca, nel tuo cor s'annida Scarpia, perché insomma inizia a tessere la sua tela malefica per ottenere Tosca, perché alla fine lui è innamorato, desidera Tosca, non si capisce, insomma brama Tosca, e si dimentica di questo Tedeum della chiesa che piano piano si riempie ed esplode alla fine con i cori della chiesa, e lui viene praticamente annientato, cioè il potere politico viene annientato dal potere della chiesa.

0: Eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato la fine del primo atto di Tosca, siamo sempre a Radio Jeans, sempre a Città in Musica, questo splendido Te Deum.
1: Beh, questo è impressionante, sì. Cioè questa scena è proprio impressionante, perché Puccini insieme a Illica e Giacosa, naturalmente i suoi due librettisti, uno si occupa della struttura drammaturgica ed è Illica, Giacosa invece si occupa della versificazione, sì. No? Hanno due, cioè una specializzazione del lavoro molto precisa, ma insomma tutti e tre insieme lavorano a questo grande pannello di caratteri. Spettacolare, assolutamente spettacolare in scena, tutto però per creare questa specie di doppio registro quasi cinematografico di sfondo e primo piano, sfondo e primo piano, perché lo sfondo, proprio secondo una logica quasi da grand opéra, ne parlavamo qualche settimana fa, no, sullo sfondo c'è la rappresentazione del potere, anzi dei poteri connessi, no? Il potere politico impersonato da Scarpia, il potere della Chiesa impersonato in quel momento da una Chiesa trionfante, perché Bonaparte era appena stato sconfitto, infatti. Apparentemente trionfante. Poi le cose andranno in maniera ovviamente diversa. No, e quindi la celebrazione, la spettacolarità, la cerimonialità del potere che rappresenta se stesso all'interno della Chiesa, quindi la grandeur, diciamo più magniloquente. Su questo sfondo storico, diciamo così, generale, collettivo, c'è Scarpia. C'è Scarpia che invece pensa al proprio tornaconto personale, cioè a questo desiderio furioso di carattere erotico che lo spinge verso Tosca. No? Quindi un eros che confligge, anche se si sposa apparentemente, con la celebrazione del potere. E questi due livelli sono rappresentati musicalmente in modo tale che ci sia veramente una doppia profondità di campo, davvero come al cinema. Sì. No? Il primo piano, questa, la vocalità tagliente, severa, dura, aspra di Scarpia, e sullo sfondo invece la celebrazione grandiosa del potere. È uno dei momenti forse più impressionanti dal punto di vista drammaturgico musicale dell'intera storia dell'opera italiana.
0: Benissimo, non abbiamo detto cosa succede in questo anno così importante, come dicevamo prima, fine del secolo, inizio di un nuovo secolo. E allora, cosa succedeva nel 1900? Correva l'anno 1900 quando a Roma, al Teatro Costanzi, va in scena la Tosca di Giacomo Puccini. Sempre in Italia, a Monza, viene assassinato il re d'Italia Umberto I. A Cnosso, l'archeologo Arthur Evans rinviene un palazzo della civiltà minoica. L'esposizione universale di Parigi attrae 57 milioni di visitatori. Viene pubblicata l'opera di Freud, L'interpretazione dei sogni. Negli Stati Uniti, una casa su 13 possiede un telefono. In Inghilterra, per la prima volta, viene commercializzata la Coca-Cola.
2: Bene, dopo questa nota di colore sulla Coca-Cola rientriamo in Tosca, rientriamo con il secondo atto che tra poco Jacopo ci racconterà come sa fare, soltanto lui, ma prima è il momento di introdurre il secondo luogo, perché Tosca deve cantare a Palazzo Farnese. Ecco, Palazzo Farnese, voluto da Alessandro Farnese, che poi diventò Papa Paolo III, anche qui c'è una gestazione piuttosto lunga. L'architetto che se ne occupa, in realtà sono più di uno, all'inizio fu Antonio da San Gallo il Giovane e poi niente meno che Michelangelo, tant'è vero che questo Palazzo Farnese, alla fine appunto di tutta la sua strutturazione, fu definito addirittura una delle quattro meraviglie di Roma. Per l'ispirazione, Antonio da San Gallo si riferì a Palazzo Pitti di Firenze. Per quanto riguarda la storia, diciamo, più recente, nel 1874 è diventata sede dell'ambasciata francese, fu acquisito dalla Francia nel 1911, poi riacquistato nel 1936 dall'Italia, ma tuttora appunto in affitto ai francesi per un affitto di 99 anni, una locazione lunghissima, tra l'altro con una cifra molto molto simbolica per quello che è questo splendido palazzo. E appunto cantò in questo palazzo
3: Tosca. Cosa succede nel secondo atto? Scarpia sta aspettando, sta tramando la sua tela malefica. Arriva Cavaradossi e inizia questo primo interrogatorio. Dove Angelotti? Non lo so. Arriva Tosca e Cavaradossi viene portato nella sala delle torture. Allora Scarpia inizia qui molto subdolamente a dire: ah, ma allora siete andate alla villa, chi ci stava? No, l'altavanti non c'era. Non c'era nessuno? No, nessuno. Sicura? Sì, non c'era nessuno. E quanto fuoco fa? Pare che abbiate paura di tradirvi. E quindi poi qui inizia tutta la scena della tortura, che è una cosa straziante, ma per quanto straziante è bellissima, che adesso ci andiamo a sentire.

0: giardino.
1: Là è l'Angelotti?
0: Sì.
1: Ah. Basta, Roberti. È svenuto.
0: Assassino!
2: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo ascoltato questo momento tragico proprio della tortura, e questa drammaticità di Tosca si sente tantissimo, trapela tantissimo in questo ascolto.
3: Sì, anche qui ci sono, un po' come nella scena del Te Deum di prima, mm-hmm. no? C'è anche qui una diversa profondità di campo. Ci sono azioni simultanee che avvengono esattamente nello stesso momento, ma in spazi e luoghi diversi. Certo, quegli urli di Cavaradossi non sono scritte in partitura, no? Cioè la tortura a cui viene sottoposto il povero Mario è una tortura innanzitutto musicale, dopodiché le convenzioni della rappresentazione fanno sì che i cantanti si lasciano andare a urla, no? Più o meno disperate, strozzate, scarpe a ride, anche quella risata non c'è naturalmente in partitura, sono tutte convenzioni teatrali, sì. No? Come si dice, che però comunque enfatizzano anche in questo caso una rappresentazione di una specie di luogo intoccabile, perché la tortura, il carcere, la prigione sono dei topoi molto diffusi nella storia dell'opera dal 700 fino al 900, ma la tortura in sé ha un suono che non era ancora mai stato rappresentato. In realtà non occorrerebbe ai cantanti, no, enfatizzare, perché la tortura è nella musica,
4: sì.
3: No? I timbri, la scelta dei timbri, la scelta delle combinazioni dei colori sono davvero aspre, sinistre, fredde. Ascoltando soltanto l'orchestra di Puccini si sente un luogo probabilmente umido, no? Dove non batte mai il sole, dove il povero Mario è stato rinchiuso e viene sottoposto alle sevizie più orrende, ma questo è già tutto nella rappresentazione strumentale, che corre dietro su un altro livello rispetto al dialogo tra Scarpia e Tosca. Mm-hmm. No? Tosca alla fine cede, l'abbiamo sentito, rivela il nascondiglio. No? Di Angelotti, ma quello è il momento forse meno importante, mm-hmm. perché tutto si è svolto prima, e questo doppio registro, questo doppio campo, no? Dietro in qualche modo, o sullo sfondo, la rappresentazione del suono della tortura, in primo piano il dialogo, prima elegante e poi sinuoso, insinuante, no? E poi alla fine il cedimento di Tosca. Insomma, due registri narrativi contemporanei, simultanei, che soltanto la musica in fondo, no, può rappresentare. Pensatevela questa stessa scena in termini puramente teatrali, sarebbe impossibile rappresentarla, perché è soltanto la musica capace, no, di simultaneità, e quindi questo è un tocco di genio tra i tanti che Tosca rivela.
4: Nel pozzo del giardino, là è l'Angelotti? Sì. A questo punto Scarpia fa sciogliere dalle catene Cavaradossi e viene portato nel salotto, insomma, dove sono con Scarpia. Cavaradossi si chiede a Tosca: ma mi hanno liberato perché hai parlato? No, non ho parlato, sicura? Sì, non ti preoccupare. A quel punto Scarpia, perché qui ci ha dovuto girare il pugnale nella piaga, dà Spoletta questo foglio, dice: nel pozzo del giardino, va Spoletta. Cavaradossi: ah, mai tradito, maledetta, no Mario, eh. E proprio in questo momento arriva Sciarrone, che è insomma un secondino, non ho mai capito bene Sciarrone chi fosse, se un maggiordomo, un secondino, una guardia, qualcuno è, anche perché poi lo ritroviamo pure nell'atto dopo. Vabbè.
3: Beh, la corte di Scarpia.
4: Sì,
3: grande.
4: Infatti. E avvisa appunto il barone che Bonaparte non è stato sconfitto a Marengo, ma è stato sconfitto il generale Melas.
2: Quindi esattamente il contrario.
4: Ed è proprio su questo momento che Cavaradossi esplode con un vittoria, vittoria, libertà sorge, crollan tirannidi. A questo punto Scarpia carnefice, Mario pietà di me, di qua di là, portatelo via, il capestro ti aspetta. E quindi Cavaradossi viene preso e trascinato a Castel Sant'Angelo, dove appunto si svolgerà il terzo atto e dove erano le prigioni dello Stato della Chiesa.
2: Allora, adesso è il momento di fermarci un attimo, perché Jacopo ha voluto dedicare un momento di approfondimento a chi? Spiegaci.
4: La prima interprete veramente di Tosca fu Sara Bernard, che si dice che fosse, certo, stata la più, che è reputata la più grande reattrice della seconda metà dell'Ottocento. Quindi, che tra l'altro
3: Puccini si innamorò di Tosca
4: vedendo Sara Bernard
3: recitare.
4: Non capì nulla, però si innamorò
3: di... Non sapeva il francese.
2: E andiamo a ascoltare allora la scheda preparata da Jacopo.
5: Soprannominata la Voce d'Oro o la Divina, Sara Bernard, nata a Parigi nel 1844 come Rosine Bernard, è senza ombra di dubbio la più grande attrice che il mondo abbia avuto nel XIX secolo. Completati gli studi al conservatorio, entra nella Comédie Française nel 1862. Qui ha l'opportunità di far notare le sue grandi doti di attrice. Nel 1866 abbandonò la Comédie e decise di viaggiare da sola. Reduce dai grandi successi come Rue Bleue, venne richiamata dalla compagnia. Pochi anni dopo, nel 1880, si dimise rose a causa di uno scandalo e decise di creare la sua compagnia personale. Con questa partì alla conquista di altre nazioni e di altri palcoscenici. Rientrata in Francia, prese la direzione del Teatro Rinascimento e il Teatro delle Nazioni, dove interpretò La Signora delle Camelle di Alessandro Dumas, figlio. All'età di 70 anni, a causa di un incidente, le venne amputata una gamba. Questo avvenimento non le impedì comunque di continuare la propria carriera artistica. Se Sarah Bernhardt è passata alla storia, si deve anche alla sua vita privata, estremamente promiscua e affascinante. Non mancano infatti figli illegittimi, matrimoni, divorzi, storie omosessuali. Per Gabriele D'Annunzio, prima ancora di inaugurare l'intesa con Eleonora Duse, la Bernhardt rappresenta il punto di partenza per la sua lunga e feconda carriera teatrale.
4: Allora, abbiamo lasciato Tosca in preda alla disperazione perché Cavaradossi è stato mandato a Castel Sant'Angelo. Si rivolge a Scarpia: salvatelo. E Scarpia semplicemente: io? Voi? Io sono qui. Se devo salvare qualcuno, io non faccio nulla per nulla. Quindi Tosca gli dice: quanto? Quanto? Il prezzo? Ma mi dicono venale.
3: Già mi dicono venale.
4: Io non mi vendo a prezzo di moneta. Se devo tradire la mia fede, lo faccio per una donna. E quindi praticamente tu vieni a letto con me e io libero Cavaradossi. Tosca naturalmente: ah no, piuttosto giù mi avvento, che si vuole buttare dalla finestra. Oggi vabbè, avremo una risoluzione del secondo atto molto più veloce rispetto al 1800. Comunque, nel momento del rifiuto si sente il rullo di tamburi, che sono appunto una marcia suonata dal tamburo, che è appunto la marcia che porta Cavaradossi a Castel Sant'Angelo. Al tuo amante non resta che un'ora di vita. A questo punto si apre una parentesi all'interno del secondo atto e Tosca fa questa preghiera, canta quest'aria Vissi d'arte, nel quale si rivolge direttamente a Dio, parla direttamente col Signore, gli chiede: io ho portato i fiori alla Madonna, ho cantato per te, adesso perché mi devi fare questo?
2: E adesso è arrivato il momento di un altro flash, perché sullo sfondo di questa storia bellissima e sempre più, che ci sta sempre prendendo più da vicino, c'è la Repubblica Romana. E non abbiamo ancora dato due coordinate appunto su quello che fu lo spazio di un mattino, si potrebbe definire, ovvero un esperimento veramente molto molto breve, perché ben presto poi fu restaurato il potere pontificio. La Repubblica Romana infatti nasce come conseguenza della Rivoluzione Francese e di quello appunto degli accadimenti che stavano trasformando di fatto Parigi e la Francia. E l'esperimento romano è ben raccontato da Giuseppe Rovani, che nel suo romanzo famosissimo 100 anni, Rovani aveva fatto tra l'altro anche volontario per difendere la Repubblica Romana, racconta appunto le vicende che portarono all'instaurazione di questa Repubblica. E a un certo punto c'è un bellissimo passo che leggerò molto velocemente. Seguiamo l'onda del popolo e fermiamoci con essa nel foro romano per sentirvi il discorso che l'avvocato Corona, che era appunto uno dei fautori della Repubblica Romana, aggiungo io, improvvisò nell'istante che si piantò colà per la prima volta la simbolica pianta coi motti: libertà, eguaglianza, virtù e patria. Salito sopra un capitello corinzio rovesciato che giaceva da tempo immemorabile tra la colonna di foca e le tre della curia, così prese a dire: Romani, siete liberi. L'albero della libertà è piantato. Libertà, eguaglianza, virtù e patria. Ecco le quattro pietre su cui si appoggia a perpetua durata il sacro vessillo della comune nostra rigenerazione. Libertà è questa, la quale non iscuote il ferreo giogo della tirannia con altro fine che con quello di garantire a ciascun uomo i suoi diritti naturali inalienabili. Eguaglianza è questa, la quale, santamente sprezzando i privilegi e titoli, con la bilancia del diritto e della legge, eguaglia l'uomo all'uomo e non sa, non può, non vuole conoscere altra distinzione che quella che passa tra il vizio e la virtù. Virtù è questa, la quale, divinizzando l'uomo, fa che egli non trovi la felicità se non nel far felice l'altrui, onde che l'uomo veramente virtuoso si crede fatto più per la patria e per i suoi simili che per se stesso. Patria è questa, risorta nuova vita. Bene, ma cosa succede adesso, Jacopo?
4: Allora, a questo punto Scarpia, dopo l'aria, si riavvicina a Tosca. Tosca lo riallontana, bussa alla porta, è Spoletta. L'Angelotti al nostro giungere s'uccise. Pam pam pam pam, accordi di Scarpia. E dopo che cosa succede? Scarpia dice: il cavalier Cavaradossi è tutto pronto, Dio m'assista, dice Tosca sottovoce. Si avvicina a Scarpia e dice: beh, che vogliamo fare? E lei con la testa gli fa cenno di sì, va bene, facciamo, dai, sbrighiamoci, facciamo presto. Allora Scarpia blocca Spoletta e dice: va bene, allora non posso fare grazia aperta a Cavaradossi, perché insomma non posso sbilanciarmi così tanto. Cambio l'ordine: il cavaliere non verrà fucilato, ma verrà fucilato come il conte Palmieri. E l'uccisione, sì sì, l'uccisione simulata come avvenne col Palmieri, hai capito? Sì sì, ho capito, perfetto, ciao, se ne va.
0: Una fucilazione simulata.
6: Simulata nel senso...
0: Nel senso che voi stessi
6: Sceglierete 12 uomini della compagnia di guardia, dei quali caricherete i fucili con cartucce senza palla.
4: E a questo punto Scarpia dice: bene, io ho tenuto alla promessa. Dice: no, non ancora, Tosca. Voglio un salvacondotto che mi permetta di scappare dallo stato della chiesa con lui. Va bene, perfetto. Allora vuoi partire da Civitavecchia? Sì, sì, sì, va bene. Mentre Scarpia sta scrivendo questo foglio alla scrivania, Tosca si avvicina al tavolo dove Scarpia stava appunto cenando. Mentre beve un bicchiere di vino, vede un pugnale. A questo punto sorge in lei l'idea di eliminare il problema alla radice, quindi di uccidere Scarpia. Ecco, quindi c'è questo combattimento interno tra Tosca, perché Tosca è cattolica, quindi lo ammazzo. Nel momento in cui Scarpia le si avvicina, Tosca, finalmente mia, questo è il bacio di Tosca. Gli pianta il pugnale nel petto fin quando Scarpia non muore. E a questo punto or gli perdono, e presa da questo spirito cristiano che gli esplode all'improvviso, pone ai fianchi del cadavere due candele e un crocifisso sul petto, e avanti a lui tremava tutta Roma, dirà.

0: Stava tutta Roma.
1: Eccoci tornati in studio, altra scena super drammatica.
2: Sì, scena madre proprio. Scena madre. Assolutamente. E scena madre, tra l'altro, costruita dal punto di vista musicale con una enorme ricchezza di materiali, perché un'altra opera, un'opera forse precedente o di un altro compositore, sarebbe finita molto più rapidamente, con l'uccisione dell'eroe cattivo, il trionfo dell'eroina positiva, eccetera. E invece no. Invece no, perché dopo che appunto Tosca scandisce è morto, orgli perdono, comincia una lunga pantomima strumentale che serve anche registicamente, anche teatralmente a mettere in scena la scena, scusate la ripetizione, che descriveva Jacopo prima, e cioè questo pentimento in un certo modo da parte di Tosca, che pone le due candele ai lati del cadavere di Scarpi e il crocefisso sul petto. Ecco, questa musica serve per l'appunto a descrivere da un lato il mondo interiore di Tosca, è una specie di specchio di ciò che Tosca sta provando in quel momento di fronte a un gesto estremo, assoluto, imprevedibile, quello di uccidere un uomo, no? E quell'uomo, l'uomo che l'aveva insidiata, no? Ecco. E dall'altra parte consente però in maniera pragmatica ai registi di poter mettere in scena questa pantomima, che altrimenti non sarebbe rappresentabile. Quindi qui c'è una specie di musica visiva, direi, no? Quella che i tedeschi chiamano Augenmusik, che è musica per gli occhi, per gli occhi e per il teatro, e qui entrano appunto le ragioni squisitamente teatrali di Puccini, che utilizza tra l'altro in questi pochi minuti di musica una serie di leitmotiv molto precisi: il tema del coltello, il tema della concupiscenza, addirittura c'è un richiamo di Colloquio al mondo, per esempio, ad un certo punto. Insomma, ci sono c'è un uso del tessuto leitmotivico estremamente preciso, come se in fondo in questo momento ci sia una ricapitolazione di una parte degli eventi che si sono maturati durante il corso dell'opera, no? E quindi questo dà al finale del secondo atto una temperatura drammatica altissima, non soltanto perché c'è un omicidio, c'è un cadavere in scena, ma perché tutto si svolge dentro la testa di Tosca e dalla testa di Tosca finisce direttamente in orchestra. Ecco, e questo mi sembra una cosa, uno dei vari appunto colpi di genio.
1: Esatto. Esatto. Bene, allora torniamo nel vivo del racconto, perché adesso è finito appunto in questa maniera tragica il secondo atto, si apre il terzo atto e quindi è il momento di introdurre il terzo luogo, ovvero Castel Sant'Angelo. Dall'epoca dei Romani nasce come mausoleo di Adriano, siamo attorno al 120 d.C., dopodiché dobbiamo aspettare il V secolo, siamo attorno al 400 d.C., quando cambiò, diciamo, la sua funzione, cioè da appunto luogo di sepoltura a castellum, ovvero luogo di difesa della città. Dopodiché nel 1370, quindi passiamo ovviamente in pieno Medioevo, le chiavi dell'edificio furono consegnate a Papa Urbano V. Ecco, da quel momento Castel Sant'Angelo fu allo stesso tempo residenza papale, ma anche terribile prigione. Ogni volta che ci fu un cambiamento di funzione, ci fu anche un ampliamento della struttura, ed ecco perché abbiamo oggi una struttura così composita.
3: È l'alba, si sente la canzone di un pastore che sta portando le pecore al pascolo, si sentono le campane delle chiese, delle varie cupole romane che annunciano un nuovo giorno, e dopodiché siamo sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, arriva un carceriere al quale viene presentato Cavaradossi. Vi resta un'ora. Cavaradossi chiede la possibilità di poter scrivere un sonetto, un motto, una lettera ad una persona che a lui gli è molto cara. Da prima il carceriere fa cenno di no, poi dice: l'unico mio resto di ricchezza è questo anello, sulla sopra il carceriere: sì, scrivete, prendete foglio, carta, penna e via. E qui parte l'aria, che secondo me, come la chiamo io, è la cattedrale delle arie, perché ha un linguaggio pure questo, dal punto di vista sia del libretto sia della musica, è cinematografico, perché qui, allora, adesso ve la dico tutta: e lucevan le stelle, quindi lui guarda le stelle della notte e lucevan le stelle, e poi a questo punto però lui dalle stelle del cielo pensa alle stelle che stavano sopra casa sua in campagna. E olezzava la terra, era primavera, quindi c'erano i fiori che profumavano. Schiudea l'uscio dell'orto, quindi si sente il portoncino dell'orto che fa gnè e si apre. Entrava ella fragrante, quindi lui sente i passi di Tosca che entravano nel giardino della sua casa. Mi cadea fra le braccia, quindi è lui che si ricorda di Tosca che gli cade tra le braccia, quindi lui che abbraccia Tosca. O dolci baci o languide carezze, quindi lui adesso inizia a descrivere questa scena d'amore: dolci baci o languide carezze, le belle forme di sciogliere dei veli, quindi lui racconta di quando la spoglia svanì per sempre il sogno mio d'amore, perché l'ora è fuggita e muoio disperato e non ho amato mai tanto la vita.

0: Eccoci tornati in studio. Allora, confermiamo la definizione di Jacopo, che questa è la cattedrale delle aria.
1: Sì, sì, no, cattedrale nel deserto, però, per proseguire la metafora, perché oggi, certo, luce van le stelle, è il momento atteso,
2: sì,
1: no? Da
2: chiunque. Il momento bis, del bis.
1: Pensate però che quando Giulio Ricordi, che era molto più che un semplice editore per Puccini, era un consigliere, un mentore, ma anche un giudice molto severo.
2: Interveniva proprio sui libretti anche lui spesso.
1: Sui libretti e sulla musica. Sì, Giulio Ricordi era anche uno che la musica la sapeva, la conosceva. Ecco, e quando vide il manoscritto del terzo atto dice: non se ne parla. Un terzo atto così non andrà mai in scena finché io vivo. Perché che cosa mancava da questo terzo atto? La melodia. Mancava, oltretutto, mancava una cosa fondamentale, cioè il duetto d'amore. Come può andare in scena un'opera, oltretutto tragica, prima della morte di due protagonisti, senza il duetto d'amore? In effetti questo terzo atto il duetto d'amore non ce l'ha, perché O Dolcimani è semplicemente una perorazione melodica che viene subito dopo Luce van le stelle, che non si può definire un duetto d'amore vero e proprio. E questa Luce van le stelle è una punta di un iceberg,
2: sì,
1: no? Nel corpus di questo terzo atto, che è breve ma molto denso, è semplicemente un cameo, proprio una stella brillante, sì, e basta. E Ricordi diceva: così è in successo sicuro. E comincia una serie di scambi, lettere, litigi. Puccini, grazie al cielo, bisogna dire, rimane fermo nelle sue convinzioni, non cambia una sola nota, non cede minimamente, anche a rischio di essere in qualche modo licenziato. No, era già molto famoso Puccini naturalmente, ma insomma non era così sicuro, cioè, tanto per dire, Butterfly non era ancora arrivata. E il terzo atto rimane così come Puccini l'aveva scritto. Questo ci fa capire come in fondo l'idea drammaturgica di Puccini nel pensare all'epilogo della tragedia era un'idea assolutamente rivoluzionaria dal punto di vista drammaturgico. E qui c'è quel passaggio di cui parlavamo prima: opera dell'Ottocento, opera del Novecento. Qui è opera del Novecento. Se negli altri due atti è opera ottocentesca, con cedimenti alla convenzione della maniera, qui assolutamente no. La morte, oltretutto, poi arriva repentina, subitanea, senza pathos, senza retorica. È una morte silenziosa, sì, così come appunto avveniva nella finta fucilazione, no? Senza nessuno di quei topoi drammaturgici che avrebbero giustificato appunto l'amore infranto contro le convenzioni della politica, il potere, eccetera eccetera. Tutto avviene con un'estrema economia di mezzi, e questa è la grande forza, la grande modernità, per l'appunto, del Puccini di Tosca.
2: Finisce l'aria, applauso, bis, ricomincia l'applauso, finisce l'applauso, arriva Tosca con questo foglio, loro lo leggono: sei libero, perché Scavaradossi dice: ah, la prima grazia di Scarpia è l'ultima. E quindi qui poi parte il racconto di come Tosca ha ucciso Scarpia. Io quella lama gli piantai nel cor, queste mani che hanno pregato, hanno fatto del bene, hanno potuto uccidere un uomo, sì, hanno ucciso un uomo, sbrigati, l'ora è vicina, io già raccolsi oro e gioielli, una vettura è pronta, ma ridi tranquillo perché verrai fucilato, ma per finta darmi scariche. Quindi vieni fucilato, cadi bene, mi raccomando non ti fare male, perché io, che sono una cantante, un'attrice, so bene che cosa può succedere se uno cade male. Con scenica scienza io saprei la movenza. Allora arriva il plotone di esecuzione. Come lunga l'attesa, perché indugiano ancora, com'è bello il mio Mario, papam, sparo, muore, ecco un artista, dice Tosca, guarda com'è caduto bene, non ti muovere, aspetta, se ne stanno andando, scendono, aspetta, silenzio, andiamo. E Mario non risponde. Tosca si avvicina. Andiamo, è morto. Cavaradossi è morto, perché il conte Palmieri, che diceva Scarpia, era un altro che avevano fregato in questo modo. In questo momento, tra le urla di Tosca, che è disperata, si sentono le voci fuori campo, che hanno scoperto il cadavere di Scarpia. La donna è Tosca, che non sfugga. Allora gendarmi salgono sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo, vedono Tosca, pagherai ben cara la sua vita con la mia. E indicando da Castel Sant'Angelo San Pietro, Tosca dice: Scarpia davanti a Dio, e si butta da Castel Sant'Angelo.
1: E si butta da Castel Sant'Angelo. Questo tuffo oltre il bastione di Castel Sant'Angelo è un grande cruccio per tutti i registi che devono mettere in scena
2: Tosca. Per le cantanti obese.
1: E per le cantanti, ma anche per quelle smilze,
2: sì,
1: devo dire, perché pochissimi registi sono riusciti a risolvere in maniera non parodistica questo momento. Si racconta nel tempo poi ovviamente di aneddoti esilaranti rispetto, no, a questa scena finale, con ad esempio, non so, molte cantanti cantanti che per esempio invece di cadere c'è un materasso di solito, sì, no? Sì. Oltre i bastioni, molte cantanti che non sono proprio agilissime, invece di buttarsi fanno un passettino e quindi cadono in piedi e si vede la testa. Mitico poi risultò l'episodio del 1960, se non mi ricordo male, del tappeto elastico
2: ecco. Che la Tosca rimbalzò più volte.
1: Quello deve... peccato non esserci stati in quel,
2: sì,
1: per
2: caso sì.
1: Perché la cantante litigò insomma con i macchinisti eccetera eccetera, si vendicarono, misero un tappeto elastico, lei rimbalzò 8-10 volte su e giù prima di cadere. Questo è un po' per stemperare il momento drammatico che stiamo adesso per ascoltare, no? Che comunque è per l'appunto repentino, veloce,
2: in un minuto e mezzo finisce tutto,
1: esattamente. E questo tra l'altro è proprio il segno preciso della volontà drammaturgica di Puccini di non gonfiare il finale, ma di dare proprio un taglio netto, secco al dramma. È un dramma che non doveva espandersi, non doveva crescere liricamente, doveva rappresentare la morte nella sua crudezza. E questo poi, questa lezione l'avrebbe messa a frutto Puccini in Butterfly, per l'appunto, dove anche lì il tema della morte dell'eroina sarà affrontato in un modo con grande delicatezza, con grande eleganza, ma anche lì inseguendo un ideale antiretorico che è poi il suo segno principale, no? E su questo forse possiamo anche congedarci.
2: Sì. E comunque quando finisce Tosca senti proprio che c'hai un qualcosa che si è interrotta all'improvviso, e per comunque io l'ho vista 12 volte, il professore chissà quante altre volte. Rimani ogni volta con l'emozione e l'applauso ti scappa via dalle mani, almeno a me, poi non so.
0: Bene, allora speriamo che i nostri ascoltatori possano fare lo stesso, avranno la stessa emozione. Noi ci salutiamo appunto sulle note di questo splendido finale. Prima ringrazio ovviamente Guido Barbieri per essere stato qui con noi, Jacopo.
2: Ciao a tutti.
0: Ricordo i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Ciao a tutti e alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

su, presto, andiam! Su, su! Mario, Mario! Mario, Marta, non così! Finire così! Finire così!

Bentornati su WhatsApp, il programma che vi porta in giro per il mondo per ascoltare il rap fuori dai nostri confini. Io sono Rachno e oggi vi accompagno alla scoperta del rap in Malesia. La scena hip hop malese è iniziata negli anni 90 con gruppi rap come KRU, For You To See e anche Nico, ma la loro musica rap non è stata mai veramente accettata dalla comunità mainstream e quindi hanno dovuto un po' cambiare il sound in un suono un po' più appetibile, un po' più pop alla discografia malesiana dell'epoca. Era un periodo difficile per i rapper che cercavano di conquistarsi degli spazi e di rubarli alla musica rock e alle ballate d'amore pop, una tendenza che è rimasta in molta della musica rap di oggi, soprattutto nelle sue influenze un po' più rock. Per esempio Joe Flizzo in featuring con Alif con il loro Sampaiadi, ricordatevi questo nome, Joe Flizzo, perché è uno degli artisti più luminosi del firmamento malese.

Come vi raccontavo prima, Joe Flizzo è una leggenda in Malesia. Vi basti pensare che la gente del posto lo chiama il presidente. Joe è anche un imprenditore. A Subang Gyaja, 25 km dalla capitale, Kuala Lumpur, ha aperto un barbiere in cui tutti i ragazzi affascinati dalla sua figura vanno per farsi curare da veri uomini. Ma è anche la metà del duo leggendario Too Fat, che ha avuto il grande merito di portare il rap al grande pubblico malese, di crescere giovanissimi rapper sotto la propria ala materna. Oltretutto ha un rispetto che travalica i confini nazionali. È stato citato da gente come KRS-One, Joy Boy, ma anche da Warren G. Passiamo ora invece a una hit appena uscita, Seven Nasi Hat, che ha un sound orientale che finalmente attinge più alle influenze della musica tradizionale malesiana che al suono d'oltreoceano. Con 1 milione di visualizzazioni in una settimana, al momento in cui ne parliamo non è neanche uscito il video, ma già sembra stia facendo numeri da mainstream, come dire, occidentale.

Aman Ra è un rapper della capitale Kuala Lumpur della scuderia Universal, nato il 20 aprile del 1987. La sua carriera inizia nel lontano 2006 insieme al compagno di scuola Caprice. Insieme hanno concorso in innumerevoli rap battle, anche televisive, come nella seconda stagione di Astro's Hits, in cui arrivarono secondi. Nell'agosto 2018 ha rilasciato un album dal titolo Rebel, di cui ci ascoltiamo un singolo, Bangun, che è stato il più apprezzato dai fan locali. In un passaggio del testo scrive: il cuore non è un campo di riso, rosso come Rari, l'ambizione è sempre la stessa, diventare ricco prima di morire. He's a one, he's a two, he's a one, two.

Quello che avete appena ascoltato era Bangun Aman Rae. Avete anche appena finito di ascoltare WhatsApp, dedicato alla Malesia, sulle frequenze di ML Network, curato dalla redazione di Hot Block Radio. Vi do un appuntamento mercoledì alle 19 sulle frequenze di Hot Block Radio, in replica al venerdì sempre alle 19, proprio con WhatsApp, un giro per il mondo per raccontarvi un po' il rap fuori dai nostri confini. Io sono Rakno e vi lascio con un ultimo pezzo. Ascoltatelo bene, perché intorno al secondo minuto sembra di sentire un night indoeuropeo rappare. Chissà chi ha preso da chi, sarebbe bello sapere se uno dei due è a conoscenza dell'altro. E non è detto che un giorno non riusciremo a chiederlo di persona dalle nostre frequenze. K-Click feat. Alif Mimpi.

0: WhatsApp.
1: Sono le 20 e 31 minuti e questa è Radio Zainet.
2: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
3: Zainet.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
5: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione.
4: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato, RFI, si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: 119 gol in due, in poco più di 150 partite complessive, è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto.

0: Posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore? E qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che ha affascinato è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose, per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute e i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità, università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
11: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
12: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
10: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
12: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
10: Quando lei era insomma intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
12: Ero uno studente che non è che aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei, ho detto: ma sai mamma, io vorrei fare filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
11: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali. Un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
13: Per quale ragione e in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
14: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
13: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
14: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
13: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
14: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
15: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
16: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
15: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
16: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
15: Molta.
16: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
0: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
17: Buongiorno, siamo Imena Rar e Matilde Strati Pelgrims del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026. Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
18: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
17: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto, in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
18: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente è un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
19: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
18: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire dal, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
19: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo
18: neurale.
19: Esatto, neurale.
18: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa e gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
17: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
18: Ecco, questa è un'ottima domanda perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente una aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile, quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
17: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
18: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
0: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
20: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza più attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
21: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
20: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
21: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
20: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
21: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
0: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
2: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
3: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche e l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
2: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
3: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è quasi semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo

0: diciamo, nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra. E queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili. E non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi, diciamo, dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
1: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
0: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco. E quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado.

0: Sono le 21 e 22 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Iniziamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Che rapporto avete con questo quartiere?
1: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
2: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
0: ho dimenticata che volevo dire.
2: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
0: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Maiana?
2: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
0: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Maiana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
2: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
1: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico, Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
1: Che secondo me ci sta e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliere gli spazi, ma di andargli incontro.
0: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
1: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata.

0: e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure

0: nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito.
1: Rip.
0: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
0: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di, cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E del fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
0: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia, e il lavoro di squadra, e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per indeterminate, in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
0: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi è Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre, e comunque veniva maltrattata in un laboratorio, e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto, e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
0: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
2: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
3: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
3: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
3: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
4: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
4: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
4: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
5: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
5: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
5: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
5: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah.
4: dire.
5: Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
5: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata, okay. Anna Maria.
1: Anna.
5: Ci ho fatto.
1: Anna.
5: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
5: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
5: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
5: Fanno guerre?
1: Sì.
5: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
5: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
5: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
5: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
5: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
5: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
5: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
5: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
5: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
5: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
5: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
6: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
7: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
5: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
5: Ciao.
1: E altro Tiziano.
5: Ciao.
1: E
5: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
5: Con chi avete legato di più?
6: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
7: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia,

0: Isabella che sta qua dietro, Tiziano.
1: Ecco, io sono uno che apprezzo.
0: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci che viene o non viene, però è uguale.
1: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira. E però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
4: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
0: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
4: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Pollo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Io lo so, tu lo sai, se mi guardi come fai a non dire niente? Io lo so, tu lo sai, per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati.

No, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no,

Get old.